dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: che bella notizia, mamma Tosti, ci ha scelto qualche cosa.
1: Perché mi guardi bel soldatino?
0: Perché mi piace.
1: E allora si senta?
0: Si sente, non so tu.
1: Si senta così come sto io.
0: Ah, ma già so to.
1: Ecco, proprio. Adesso facciamo una cioccolata insieme.
0: No, la cioccolata non mi piace, piuttosto dammi un po' di latte, perché tu lo tieni assai. E poi basta un po' piccirillo e poi me.
1: No, chiacchiere, parlare.
0: Ah, vuoi chiacchierio? E chiacchierio?
1: Come che sei simpatico.
0: E tu pure, dimmi una cosa, vuoi mi fare l'attaccamento?
1: Non capisco.
0: Non ne capisco?
1: Mi no.
0: E mi moglie.
1: Spiegati un po' meglio.
0: Tu vuoi m'accucciare il matrimonio?
1: Oh, amico, capì. Lui, il volpe, il mogera a me.
0: No, lui mi vuole mogliere a te.
1: E go capì.
0: E capì? E ti disputa a me, ti porto a Napoli, ti faccio mangiare per migliello e studiariello.
1: No, no, invece io ti farò mangiare una vivanda, uso no.
0: E come fai mangiare?
1: Le luganiche in tartoa e lo struccolo. Forse vedessi come che sei buon.
0: No, io sti papocci non mangio. Io mangio fa solo capasta e cidri che stagliarello con paese rosso e chiamammo l'ambo e truonolo.
1: Mangerò quello che ti piace.
0: E poi ti faccio conoscere pure la famiglia mia, papà, mamma e ai genitori. A mia sorella la grossa e a frate tuo piccolino.
1: Sono contenta, ti sposo.
0: E sta guarda sul datiello, volevo combinare.
1: Mico capì, putei?
0: E chi sa di putei?
1: Marmotti, bambini, so.
0: E parli italiano, e guè. E tu chiamo putei? E quando vado a grosso, come chiamo putei? E allora tu mi una grande putei?
1: Mi fai ridere. Fateseo, quando avremo un figlio, tutti i giorni lo porteremo a fare pupù in giardino con noi.
0: E perché in giardino?
1: Perché deve più fresco. Anche io al giorno vado a fare pupù in giardino.
0: E quando è malo di?
1: Si fa pupù sotto l'ombrello.
0: Ma quando è bello fare pupù sotto l'ombrello?
1: Di, vuoi venire anche tu a fare pupù con me?
0: No, io mi metto in fuori, il suo servizio lo faccio solo tu.
1: Solo? Come? Hai vergogna di passeggiare con me?
0: Oh, beh, pupù significa passione.
1: Proprio?
0: Ah, avevo capito un'altra cosa, chiama a fare pupù ogni momento.
1: Ah, come sei spiritoso, t'assicuro che ti vorrò tanto, tanto bene.

0: vi giuro, bella assai. Maggio passato guai e sorda, che già fa? Io grido, parlo forte, ma che ella non mi sente e non capisce niente, ma fa scivazza a me. Se la cerca una presa di cognac, ci credete? Che la piglia per mala parola, ci pensate? Se le chiedo una tazza di latte, che la scende ma catte e buatte. Se le dico Marie, faccio pazza, che la piglia e si mette a loccare.
1: Ma scalzone, cretino, sporcone, tu che gesto indecente vuoi fare?
0: Ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina e mi spara alle 7 domani mattina. E voto mi ritiro e busso, busso forte, ma resta fuori la porta mezz'ora tuzzolia. Io levo campanella e in questa settimana ci metto una campana, sino come già fa. L'altro giorno, parlando di pranzo, ci credete? Si decise per pasta e fagioli, mi capite?
1: E va bene se lei sarà fatto, ma che vuoi del secondo piatto?
0: In ricetta Marie, voglio pizza, che la piglia risponde, Pasquale, son tua moglie, tu sei il padrone. Ma sorride e mi viene a abbracciare. Ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, mi spara alle 7 domani mattina. Paradi e l'altro giorno suonavano l'Otello e si dice
1: è bella sta musica e zazza.
0: Al tempo della guerra tutti i bombardamenti non ha sentito niente, e che felicità. Se le dico il tuo far non mi garba, ci credete? Che la porto venire la barba, ci pensate? Se le dico mi serve un dottore, che la scena mi chiamo Vittore. Se le dico Marie voglio all'essa, quella scema cretina mi dà una cosa che io non le ho chiesto e per forza me l'ha già pigliata. Ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, io mi sparo alle 7 domani mattina. Ma papà, ma papà, ma papà, ma papà.

entra più trista luna, ma sta a guardare, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si meta, mo si torna, c'è la faccia tiene tua.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quando una femmina mi viene a dire: t'ha già lasciato un po' dura, sta amore inutile. Io sono filosofo, ma metto a ridere. O sacci già che non fa manca si accida, che la donna con baci e promesse fa le cose nel proprio interesse. Le femmine se piangono

detto sì. Fidatevi, le ho girate l'Europa, conosco bene. Ah, segui una giovane, piuttosto eccentrica. La senti dire, ma vuoi finire di fare lo stupido? Qua c'è un equivoco, signorina, io sono una seria. Le voglio offrire il posticino della mia macchina. Se da macchina e giù non ragiona la ragazza, con te s'abbandona. Posso ne venire un po' una strafuga e dopo tutta la languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma. Mamma ci trovate un giogliere, ciucciogliere i papà. E queste sono le donne, non vi fidate, state bene. Oh, oh, non ne parliamo poi. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come ha da fare, o pute cogliere. Tucca è difficile, ma già è impossibile. Vieni a parlare con la mamma, si può concludere. Io c'ho casa, corredo a mio zio, che se muore il poveretto, tutto cose doni. E il povero Saverio, quando è salito su, casa, corredo, lascita, non trova niente più. E resta a suo carico la moglie e la mamma, e tre fratelli piccoli che essa andrà a mangiare. E beh, che so che prima c'è sta poca pazzia, ti avvoltano, ti aggirano e ti sanno impapoggiare. Perciò

Ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre esce un guardio con bisecolo. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate male in bretta. Ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare. Favorita l'indovina.

che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianto, lacrime e sospiri, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, d'indostri dei quacca vicolo, state accorti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come una preta, mi piglia e mi porta con sé. E per sempre rimanga la terra, in do regno che non te ne re e mar creo. Fa che avrei che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tuciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a la far luccare.

sapa, do vienta, e so viva, so contenta, come se a ieri non esista, e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta in.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agata. Io mi metto secca dente in bocca per non fumà, non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca e scarpe, e non ne compra ma ti fa fa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. M'accattai in un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni, o porto sempre in capo, come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato. Lo consiglio d'oietà, Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che ridotto

0: ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo, o portiere te ne chiamo, dove andate? A sale e ballo, mi commuovo e penso che te facevo pocherino, tutte sere assieme a me, mamma faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda.
1: Stupisci.
0: E stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.

Se la si chiude solo per capriccio. Ma no divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene me.

con me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Così scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

Signora mia, scusate la franchezza. La figlia vostra è buona, troppa buona. È un fiore, un vero fiore di bellezza. Com'è deliziosa, è una ciaciona. Io quando la vedo più non sono io. Resto impalato come un fissacchiotto davanti a quel popò di ben di Dio. Che faccia di me faccio, piccolino. Signora mia, quando è buona figlia vostra, che simpatia. Fresca, fresca, tosta, tosta, quel visino rubicondo, quel suo seno tondo, tondo, chi lo dice mappamondo, m'hanno fatto rimbambì. Io non pretendo di voler la sposa, avo la risultante per un mese. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Io non so dir che avviene nel mio letto, perché mi viene in sogno tutte in notte. E m'alzo all'alba con un mal di petto e con le membra addolorate e rotte. L'altri ristando assieme sopra un tram, quel dondolio, capite, dalle e dal, il petto contro il petto, gambe e gambe, fui preso da un dolore sotto spalle. Signora mia, quando è buona figlia vostra, che simpatia, fresca.

io non vi chiedo mica cosa strana. Prestatemi una settimana. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Stamani appunto, stando assieme al bagno, si è arrivata a spiaggia di Coroglio. Talmente mi sono scosso che non mangio, ma m'han preso morto là sopra uno scoglio. Appena scesi in acqua, che emozione! Una folla appressa, affaticata e stracqua. Gesù, è successa una rivoluzione, signore. Sono asciutto tutti i pisciari dall'acqua. Signora mia, quanto è buona figlia vostra.

Sai, cara signora, prestate a me almeno per mezz'ora. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Se poi vi siete fatta persuasa e volete che venga in casa, che vi costa? Che vi costa? Signor, ma garba buia figlia vostra.

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, c'assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il su sente e a comincia a minacciare donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare donno surdo, la guagliona fa
1: attenne
0: il su sente
1: sai attenne.

0: venite a prisa a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E se volimmo ridere, sapete che m'affa, oiammo a sfruria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare, do donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià, un donno surdo, una guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Il su sente.
1: Sai a tenne!
0: Fora.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

santo giornà, con lo scudetti ci vuoi mannà. So che non si può, che agnello si mangi o ciuccio no, punizione e rigore d'ustizio, una pala persa e per forza il giornà, fai l'invasione.

l'albo si va, si mangia prima di andare a non mangia posta e uno si strunzano. Alle volte il maltempo si mette con tua nessaietta in un bagno di affa. Tua Lucca, forza Napoli! Ya, forza!

niente paura, cari tifosi. Stanno Napoli o Scudetto, sono figli sicuri, perché ha fatto una fusione. O Napoli ha benzina S, o Napoli caccia i giocatori e ha benzina S caccia i bidoni. Sai come mamma fa se lo Scudetto te lo piglia? Se tu dico mo a formazione che ci va. Non mi tre due bombe, tre razzi in da curva, sei pazza, pronta a sparare. Solo a

sta o mandamento va di sti creature ad ascondanati tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so picciarino.

ayer sin más tadrindacis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

ma è senza gioia sta felicità. St'amore che ci tormenta e che ci strugge. St'amore che ci stregna tutte e due. Sia rinto cuore non se ne può ghiare.

vita tua è la vita mia. Addio, è un capriccio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

si drogano i depressi e i folli, li si rende presentabili, almeno tacciono, e si possono distogliere gli occhi dal loro volto folle. Tra l'altro, se in 100 mangiano la merda e uno non la vuole mangiare, quell'uno comunque verrà chiamato folle.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

quelle che circondano la casa tua. Passo in cima, le tue le spoglie in fila, sono uguali alle tue ciglia, sbagliati solo per me.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Una mattina mi sono svegliato, ciao bella io me ne vado, che è arrivato un invasore. L'incompetenza, l'indifferenza, e tu porti pazienza e dopo un po' non ce la fai più.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Una voce, una chitarra, un pochino. È come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta giù vicino.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vedi, sì, vabbè, sì, ma sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parti. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì, che vuoi fare in Puglia?
3: Onestamente, potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, e soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da tu hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alla serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio fare figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno,
3: sì,
2: che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però
2: sì,
3: ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista, che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
2: Davvero,
3: sì,
2: bellissimo. Insomma, meno male,
3: sì,
2: che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non ha come...

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo qui. È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che è qui a Napoli Senza Confini, a Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Non
0: te l'aspettavi?
1: No. Ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, un'educazione molto singolare, particolare, sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, di scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Forse...

0: E così secondo me è nato l'interesse. Poi già a scuola magari c'era sì il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
1: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, sì, che magari anche di lettura, sì, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
0: Esatto.
1: Era quello.
0: Esatto, sì.
1: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
0: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato. Sì.
1: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
0: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto: guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
1: quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
0: O di non svizzero, in realtà,
1: di non svizzero.
0: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
1: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
0: Non ce l'ho.
1: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
0: Sì.
1: E ti ricordi, Christophe, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
0: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
1: Italiano?
0: Sì.
1: Ah, vedi?
0: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo... che veramente ho capito che sono su un set, che succede qualcosa di magico, è stato per una soap opera Vivere nel 2007.
1: Vero, bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
0: Sì, è stato sempre un sogno.
1: Sì,
0: e poi,
1: venire in Italia?
0: Sì.
1: Wow.
0: Sì.
1: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
0: Sì.
1: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
0: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
1: Bellissimo. Sì. E invece, Christophe, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Domanda da milione di... Oddio, mi lanciamo una sedia.
0: Penso... Allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano, che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso, ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
1: E vai, guarda, quanto mi piace, ecco, quando una

persona in realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento, sì. E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Turna sempre a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, voglio tornare di Teresa Desio, e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano, e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora, secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì...
0: Che carino, pensato, davvero! Cioè, ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia ti mette bene l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone,
0: succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarella, sì, la foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella.
1: Che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay. Però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, no? A bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi Napoli Senza Confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici non ne ho, no. Solo voi napoletani avete tutti questi.
1: No, sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, sì. Invece su non avete
1: no,
0: questo. Davvero,
1: no.
0: Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì.
0: Vero.
1: Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica
1: sì,
0: e tutto quello che uno
1: sì.
0: Guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come è costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello
0: costumi.
1: Che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Sì.
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, Cri, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: che
1: sì,
0: altro
1: sì,
0: è
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: oppure
1: sì,
0: quando finisci
1: sì,
0: una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare.
0: Fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene.
1: Assolutamente,
0: allora,
1: esatto.
0: Siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece, hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi, sì, paura.
0: Sì, davvero, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici, sì.
0: Bellissimo. Sì. Allora, abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha,
1: che arriverò,
0: io tipo,
1: ok, sì,
0: smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct, hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no. Allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro all'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito. E ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui. Però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: Cioè ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori perché siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: è una cosa,
0: no?
1: positiva, certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: sì.
0: Ah,
1: però
0: ok, e invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco, fammi.
1: Ah, allora forse
0: che è difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta,
0: okay.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così, e quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca, quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per
0: vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì.
0: Tutto
1: e poi
0: sommato.
1: Forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: forse... Sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai Christian cosa rispondiamo? Ma tu che buono di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora, Cri, a microfoni spenti mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora, per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, un progetto bellissimo, no? Poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ha fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia. Quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Se sentito. Suggerimento se
1: no, ma è di quello dell'amore.
0: Amora. Ah, vedi, lo pronuncia anche bene. Allora, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio, ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

Non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però. Non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema, ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vero, sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi...
2: Anche perché so che tra poco parte. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì. Che vuoi fare in Puglia?
3: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio fare figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi come, sì, potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
2: Davvero,
3: sì,
2: bellissimo. Insomma, meno male, sì, che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: con il Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo, e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini, Rai Radio Live Napoli, sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero,
1: sì,
0: una...
1: Quindi... Sì.
0: Un'educazione molto singolare, particolare, e sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse. E poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così. E poi quando ho potuto studiare, ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca.

0: Sì.
1: Che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva.
0: È vero,
1: questo,
0: sì,
1: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
0: Esatto.
1: Era quello.
0: Esatto, sì.
1: Ti
0: sì,
1: piaceva,
0: sì,
1: ti ascoltavi e volevi fare questo.
0: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato. Che, sì.
1: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta o ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
0: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada e ci ripensi un attimo, però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
1: Quello che volevi, che poi fare. Tra l'altro ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
0: O di non svizzero in
1: o
0: realtà,
1: di non svizz-
0: che poteva sembrare svizzero ma non lo è.
1: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non lo senti.
0: Non ce l'ho.
1: Cioè quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
0: Sì.
1: E ti ricordi, Christophe, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
0: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre e facevo...
1: Italiano?
0: Sì.
1: Ah, vedi.
0: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo... veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico, è stato per una soap opera Vivere nel
1: vero,
0: 2007.
1: Vero, bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio ecco dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita, perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
0: Sì, è stato sempre un sogno.
1: Sì,
0: e poi,
1: venire in Italia?
0: Sì.
1: Wow.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Come magari il mio da Napoli a Roma, per esempio.
0: Sì, sì.
1: Cioè quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
0: E credo alla fine per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
1: Bellissimo, sì. E invece Christophe, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Oddio, lanciamo una sedia.
0: Penso, allora sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo e sì, sta andando in quella direzione.
1: E vai, guarda quanto mi piace ecco quando una persona è realtà, perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso e dice sì, sono contento.
0: Sì.
1: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Turna Semp Can Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando ecco sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori che Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi cosa gli ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: ho pensato, davvero, cioè ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana. Sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore delle città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, bell'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? Questo... E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari
0: la
1: sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, no, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì, bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, no, a bontà. Allora Christophe, torniamo a noi Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso, e quindi ti chiedo Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: Falso? No, dici, non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrae.
0: Sì, è vero, sì, invece su non avete no, questo. Davvero, no, che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì.
0: Vero.
1: Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica,
1: sì,
0: e tutto quello che uno,
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche,
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia,
1: sì, tutto quello,
0: costumi,
1: che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello, sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando, questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Sì. Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, Cri, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure,
1: sì,
0: quando finisci,
1: sì,
0: una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà,
0: wow,
1: potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare,
0: fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice, oh, che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo,
1: esatto,
0: tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo, sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi, sì, sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio,
1: sì,
0: non vedere e non,
1: sì,
0: sentire,
1: sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì, sì, sì, sì,
0: bellissimo, sì, sì. Allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili, e ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no. Allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito. E ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui. Però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano certo. dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori perché siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: è una cosa,
0: no?
1: positiva, certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: tipo? Sì.
0: Ah, ok.
1: Anche bello,
0: e invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco, fammi.
1: Ah, allora forse
0: che è difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Okay.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così, e quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca, quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì.
0: Tutto
1: e poi
0: sommato.
1: Forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: forse... Sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu che buono di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, è un progetto bellissimo, no? Poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia. Quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Si è sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Amora.
0: Ah, vedi, lo pronunci anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

marzo, ti prego. Quando l'aria non era condizionata, ma magari era troppo pesante, forse per questo che poi m'hai lasciato, no? Dico, quando non era proprio giornata ed il mare era troppo distante, forse per questo che stavo stressato.

te racconto, che ti ho immaginato tutti i momenti e mi sbagliavo, non eri tu. Che te racconto, che sta bella la toccata 100 volte, ma non eri tu. Una femmina è capace di fare una guerra, rende capire l'uomo della forza e la rebolezza, ma è capace pure se bella, e non reagire, è poccare. Come a me, che innanzi a che la forza non ci ha saputo vincere. Ma mo tengo a te, che non mi tocca, tu mi accarizzi. Tengo a te, che non mi passa, tu mi sfiori. Tengo a te, che mi fai innamorare. E stai con me se a tempeste sua vicina. Mi hai regalato gioia e mi hai imparato a chiangere con un sorriso. Mi hai cancellato male a niente e bene. Mi hai dato vita che non tenevo. E con te, oggi conosciuto bene. Oggi conosciuto a me.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto, e alcuni dicono il migliore, al gioco delle carte. Avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi io.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte, e se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto turno, alle 9 se mi aspetti.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente, compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde, un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente. Il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è un carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001, siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è un carneval, sì, un brano che portò mondialmente a, come dire, al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao, però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: E guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, e però non sono mai arrivato in realtà ad Ariccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma ad Ariccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma con grande amore sicuramente, leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione, quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: fa parte della tua vita.
1: Sì, fa parte è un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo d'adozione, ma io direi di più, anche proprio Scugnizzo d'adozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. E il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa ha rappresentato e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo, perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi noche triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canzone, ovvero il tango che racconta la vita. Immaginate i primi del Novecento, stato niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine dell'Ottocento in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure de Courmayeur, ma per noi sei un Tano. E questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché, diciamo, chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea.
1: Sì.
0: E appunto, come dicevi tu adesso, la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni.
1: Di Maurizio De Giovanni. E c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così. Due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare al ritmo di tango, con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo si dice llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il

0: comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima della Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché è il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi, mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti quando faccio il teatro: Diego Lemmi Moreno. E quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere questo su progetto. Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io da Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente, perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ti uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze quasi astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa, cioè una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due: Volver. Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone. Oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice: io non conosco Gardel. Non è vero, voi tutti conoscete Gardel, perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel, e quindi Maradona e Gardel. Ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono, hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere, non tanto per guardarmi indietro nella mia vita, che come vedete inizio, come diceva Freda, ad avere una tenera età, ma sono dei punti che in qualche modo rileggo come se ci fosse davvero una volontà, e in realtà
0: è quasi, sembra quasi un destino che ti porti a fare passo dopo passo. Anche le tappe importanti della tua carriera sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole, cioè non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno io non avevo chiaro niente. Come ti dicevo, ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica, che è la tua passione. E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si vede una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento, e so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivir, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti
1: questo brano. E io ti ringrazio. Muchas gracias.

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Musso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tanto è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità, uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto
0: era vera.
1: Io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro, io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no, di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però poi in qualche modo noi facciamo.
0: Cos'è che ti manca di più di Fred?
1: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre. Ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità. Poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli e parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tus Besos, con Peppino di Capri.
0: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, e che anzi salutiamo.
1: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io. Sì, assolutamente, va salutato, perché è un gigante anche lui e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici, oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare
0: in realtà
1: a
0: c'è anche questo gioco di
1: è giorno
0: parole.
1: Di parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di Buongusto, ma lui era di Buongusto di nome di fatto.
0: Esattamente.
1: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi, eccellenti, come i Solis String Quartet, alla ladera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso che credo sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
0: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
1: Bravissimo.
0: Però
1: in lingua napoletana.
0: In lingua napoletana.
1: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Granagnello è sempre un poeta.
0: Assolutamente sì.

0: e ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundria.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: No, la nostalgia.
1: La nostalgia. Però che è un sentimento. C'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, il tango a Napoli.
0: E Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangel querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo, io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel in questa copertina, che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calese
1: sul lungomare di Napoli, col Vesuvio dietro, nel 1932 lui arriva qui, in realtà passa prima da Milano, poi Roma e poi si ferma a Napoli per una 3 giorni meravigliosa, credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà e va dove? Dalla nostra amica, oggi diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Il cuore proprio della Napoli, di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente, va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P. E adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena al Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza e intona un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di E. Amari, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete Cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel. Ed è molto bello solo andare a curiosare, poi c'è Maria Susanna Azzi.
0: Come dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona, quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza, questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa, ma emblematica. Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale da cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailadores de tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre,
1: è inevitabile,
0: che
1: perché
0: fa parte del DNA familiare,
1: pur essendo anni 70. Io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quelli gli anni, per me li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. Questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, di questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? C'è la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Con te, melodrammatica, sì, sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma, canta con me, in realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva, insomma, audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mare Chiare. Però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro. Credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche, tra l'altro, un attore proprio.
1: Certo. Cioè,
0: non è questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava. Lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount. Stiamo parlando degli anni 30. I primi quattro li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleon Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardelliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor, per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro, che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando di niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango è prodotto in Italia, registrato a Milano, su 9 musicisti, 7 erano italiani, capitanati oltre da Lucio Presti al basso, che era già bassista di Mina, dal nostro queridissimo Tullio De Piscopo alla batteria. Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, perché lui lo racconta sempre, su questo è riconoscente. Dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così, era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spazio, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nelle sue registrazioni, iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco.
0: Vabbè, non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
1: Astor. Sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro.
0: Tantissimi auguri al grande maestro.
1: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel, oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
0: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
1: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato, quindi come hai detto tu un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel,
0: sì.
1: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentato, sai, l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati a Roma, insieme all'ambasciatore argentino Marcelo Giusto, insieme al deputato Fabio Porta, insieme a Dario Salvatori, che noi tutti vogliamo bene. Quindi è stata davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno es Gardel. E credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a fare la posta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro, che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito. Quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora perché
0: che bello, bellissimo.
1: Modugno racconta di Gardel, Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
0: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
1: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
0: Che ci riporta a Napoli.
1: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
0: qualche altra occasione. Guarda, con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo e io penso che anche agli ascoltatori arrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
1: Grazie. Grazie.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
1: Sì.
0: Sia un'anteprima.
1: Un'anteprima per te.
0: Porta alla tua arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio,
1: mio hermano Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo, e con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo, e quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet, insomma tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
0: Grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto, ma a tutti noi, e chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
1: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quando vai curi a crapi, si scapolavano per due corrupi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo quelli paccati la spoglienti, ogni timpa diceva grunta sangue, non può di più tenere a quella fonte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nuvolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spromonte. E generoso, uomo la sua gente, e umertà, tene un bacio alla fronte dell'Appennino, uccio forte giovanti.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vedi, sì, vabbè, sì, ma sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parti. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì, che vuoi fare in Puglia?
3: Onestamente, potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, e soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore. Hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alla serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio fare figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava. Forse
2: davvero, sì, bellissimo. Insomma, meno male, sì, che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo qui. È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Non
0: te l'aspettavi?
1: No. Ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, un'educazione molto singolare, particolare, sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, di scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva.
1: È vero,
0: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato.
0: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava

0: Veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
1: vero,
0: 2007.
1: Vero, bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro? È stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
0: Sì, è stato sempre un sogno.
1: Sì,
0: e poi,
1: venire in Italia?
0: Sì.
1: Wow.
0: Sì.
1: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
0: Sì.
1: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
0: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
1: Bellissimo, sì. E invece, Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Domanda da milione di... Oddio, mi lanciavo una sedia.
0: Penso... Allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile. Cioè, mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano, che però non comprendi inizialmente, no? Però... sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo e sì, sta andando in quella direzione.
1: E vai, quanto mi piace, ecco, quando una persona in realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
0: Sì.
1: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Turna sempre a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio tornare di Teresa Desio, e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano, e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora, secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì...
0: Che carino, pensato, davvero! Cioè, ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore delle città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Più improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: sì, sì, frisella, non lo sappiamo come si dice, okay, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì, bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, una bontà. Allora, Christophe, torniamo a Noi Napoli Senza Confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici, non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: No, sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrae.
0: Sì, è vero, sì, invece su non avete
1: no,
0: questo. Davvero,
1: no,
0: che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì,
0: vero.
1: Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo è difficilissimo. È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica
1: sì,
0: e tutto quello che uno
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello
0: costumi,
1: che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando, questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Sì.
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure
1: sì,
0: quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare,
0: fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece, hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi, sì, sì, paura.
0: Sì, davvero, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì, sì, sì, sì,
0: bellissimo. Sì. Allora, abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti a fare. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito. E ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui. Però e poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: Cioè ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: vogliamo, possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli,
1: sì.
0: quelli bravi e quelli si chiamano attori sì, perché sì. siamo però, dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: è una cosa positiva,
0: no?
1: Certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: tipo? Sì.
0: Ah, ok. Anche bello. E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Okay.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per
0: vabbè così. Però è una cosa bella poi sommato.
1: E poi forse non potevo dire nient'altro perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: forse, sul lavoro, da amici, da
1: sì, che allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta e è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai Christian cosa rispondiamo? Ma tu che buò di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora, Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora, per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco, no? Perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma. Bello, guarda, un progetto bellissimo, sì, no? Sì, poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Si è sentito. Suggerimento.
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora. Sì.
1: Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

Tra se che scende di DM senza ride, niente su lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. Le luci in un tramonto che per toccare suona e ci vuoi tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa. Se a voce a toi mi chiama andassi in presa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo, forse mi aspettava a casa.

Baci la preghiera che saccio soli. Che saccio soli. Tra se ghiacciare in tuo cuore mi senza permesso, senza bussa. Cammino a passo lento per costruirci lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente da console. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Fizze,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Mamma tof. Mamma tof.

0: Mamma Mamma Tov.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Siamo pronti e carichi per questa nuova puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino praticamente ogni giorno? Sono la Radio DAB, quindi la radio digitale presente magari all'interno delle auto più recenti, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui potete ascoltare tutte le radio Rai in diretta e poi potete ascoltare tutti i programmi in formato podcast, compreso questo, perché ogni episodio viene caricato qualche ora dopo la fine della diretta, quindi qualche ora dopo le 16, appunto in formato podcast su Rai Play Sound. Comunque veniamo a noi, sono le 15 di oggi, martedì 21 aprile 2026. Continua questa settimana come estate, noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, di musica urban ma anche indie e cantautorale. Oggi facciamo un breve recap riguardo le uscite musicali di questi giorni, di cui abbiamo tanto parlato e ne abbiamo ascoltate tantissime. Poi parliamo di un bel po' di spoiler da parte di rapper napoletani pubblicati negli ultimi giorni sui social. Parliamo di Marracash, del grande concerto che ha fatto a Milano, del ricavato che devolverà in beneficenza e degli ospiti che hanno raggiunto Marra sul palco. Diamo un breve sguardo anche alle classifiche italiane nelle piattaforme digitali di streaming e poi oggi, come in ogni martedì, c'è l'unico momento della settimana in cui non parliamo solo di musica ma anche e soprattutto di cinema. C'è la rubrica sul cinema in cui scopriamo un po' film più visti e apprezzati negli ultimi giorni nelle sale in Italia e poi altre news dal mondo cinematografico, e diverse di queste si collegano anche in qualche modo alla scena musicale, ma ne parleremo. Partiamo con la musica, anzi partiamo col percorso musicale, così come amo definirlo, di oggi, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Roberto Colella, La casa sull'albero. Dimane già

0: Il percorso musicale di oggi non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero, l'ultimo singolo di Roberto Colella, un brano in cui Roberto canta in tre lingue diverse praticamente, cioè italiano, napoletano e inglese, una canzone dal significato molto importante. Abbiamo più volte parlato della metafora che sta nel testo di questa canzone, abbiamo parlato anche del videoclip di questo singolo e tanto altro. Questo è un brano che anticipa il nuovo album di Roberto, un disco molto importante per lui che si chiama Ci sta sempre una via e che uscirà il 7 maggio. Notavo, mentre ascoltavo questo singolo, che il 7 è giovedì. Perché subito mi sono accorto che era giovedì? Perché ho tante altre release segnate per l'8 maggio che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Il fatto che Roberto scelga di rilasciare questo progetto di giovedì ci fa piacere, perché così abbiamo più tempo per parlarne e anche più tempo per ascoltarlo con calma. Lo approfondiremo naturalmente sempre in questo programma in Around the Naples con me Silvio Martino. Allora, prima di partire ufficialmente con le news di oggi, facciamo un breve recap a proposito di uscite riguardo le ultime release dalla scena urban e non solo napoletana. Come abbiamo detto anche sui nostri profili social attraverso un reel, sono stati giorni molto intensi, soprattutto dall'urban. Sono usciti brani di Dedè, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino che abbiamo ascoltato insieme. È uscita la deluxe edition dell'ultimo album di Rocco Hunt, Ragazzo di Giù, con delle collaborazioni molto interessanti, e ieri abbiamo visto che hanno debuttato molto bene in classifica soprattutto i brani con featuring di questo progetto di Rocco. È uscito un nuovo singolo di Frezza, un nuovo brano di Rue Diego, e poi dal cantautorato sono usciti progetti molto interessanti, un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore e il primo EP di Andrea Irus. Tra poco ragioniamo sullo stato di salute della scena musicale napoletana, che mi sembra eccezionale soprattutto in questo periodo. Prima ascoltiamo uno dei brani più streamati da Napoli, rilasciato venerdì scorso. In realtà questo è un link tra Salerno e Napoli, siamo però comunque sempre in Campania perché Rocco è salernitano mentre Le One è napoletano. Hanno collaborato in Non è giusto, non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per te dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille.

Rock Hunt featuring Le One con Non è giusto non vale, un singolo estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, droppata venerdì scorso. A proposito di sogni che si realizzano e di messaggi motivazionali che mandano soprattutto i rapper ultimamente, ieri abbiamo parlato di Clementino, del grande messaggio che ha mandato sui suoi profili social in occasione dell'inaugurazione di un murales che gli hanno dedicato nel suo paese a Cimitile. Oggi invece parliamo proprio di Le One, che ha dedicato delle bellissime parole a Rocco e ha mandato un messaggio a tutti i fan che lo ascoltano. Infatti ha scritto attraverso il suo canale broadcast che da piccolo stava sempre con lo stereo a palla ad ascoltare Rocco Hunt, che dedicava i pezzi alle sue prime cotte senza sapere poi dove sarebbe arrivato. Oggi è su una traccia con lui e ha scritto proprio testualmente: se hai un sogno non mollarlo, anche quando sembra lontanissimo continua, perché la vita a volte ti porta esattamente dove sognavi di stare. Quindi è stato proprio la realizzazione di un sogno, quella per Le One, di stare in un brano insieme a uno dei suoi idoli e miti fin da bambino, cioè Rocco Hunt, un artista che ha cresciuto musicalmente parlando tante generazioni, anche Joelier, che ha più volte insomma detto di essere un grandissimo fan di Rocco e di conoscere a memoria tanti brani estratti dal suo primo mixtape che ha pubblicato ormai più di 10 anni fa. E questo argomento ci porta a parlare di quanto dicevamo prima, e cioè sullo stato di salute della scena musicale napoletana negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, ci siamo chiesti, ci chiediamo spesso: come sta la scena napoletana? Sta bene? Tutto a posto? E rispondiamo immediatamente con: sta benissimo. Ce ne accorgiamo settimana dopo settimana. E a proposito sempre di questo stato smagliante che ha, sono arrivati attraverso i profili social, come vi dicevo anche prima, un bel po' di spoiler da parte di un bel po' di rapper. In particolar modo Rele Blade ed Envy Killa sembrano essere pronti a droppare nuova musica. Lele lo ha spoilerato attraverso dei reel e dei video che ha pubblicato su TikTok, e anche Envy Killa ha pubblicato un paio di storie in cui rappa delle strofe inedite. Probabilmente è solo una coincidenza che abbiano appunto spoilerato negli stessi giorni, ma in tanti fan credono, suppongono il fatto che magari possa essere un progetto condiviso che hanno e che dropperanno, si spera, a breve. Ovviamente per tutte le novità lo faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica e ascoltiamo, a proposito di nuova scena musicale, un artista che ormai è considerabile non più emergente ma affermato, un rapper affermato della scena. Promessa featuring Franco 126, Ordinaria.

0: bisogno. Promessa featuring Franco 126 con Ordinaria Follia, un singolo estratto da Morendo ad Occhi Aperti, l'ultimo nuovo album di Promessa, un disco che forse rappresenta il grande salto per il rapper di Milano, così come detto anche all'interno di uno dei brani appunto estratto da questo disco che si chiama Grande Salto. Proseguiamo con la musica, tra poco parliamo del Marra Block Party, dell'iniziativa di Marrakech, degli ospiti che hanno raggiunto Marra sul palco e di tanto altro. Prima ascoltiamo l'ultimo singolo di Nicola Siciliano.
1: Baby,

C'è sempre una cura maniacale nei suoni delle canzoni di Nicola Siciliano. Abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me, su Rai Radio Rave Napoli. Una canzone che musicalmente si potrebbe dividere, perché no, in due parti diverse. Così come si può scindere il titolo di questo singolo, perché è segnato come Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi. Comunque complimenti a NS, che è reduce da un grande successo, da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli, alla Casa della Musica, ormai un paio di settimane fa. Torneremo a parlare di concerti domani all'interno della rubrica Live Radar. Ora parliamo sì di un concerto, ma più che un concerto è stato un vero e proprio abbraccio collettivo tra l'artista e la sua gente, ed è stata anche una bellissima iniziativa che ha una finalità sociale molto interessante, di cui parleremo. Parlo del Marra Block Party, questo evento che ha organizzato Marrakech nel suo quartiere a Barona, nella periferia sud-ovest di Milano. Lì qualche giorno fa la musica ha preso una forma diversa dal solito, perché è il quartiere che si è trasformato in un vero e proprio set. È stato un pomeriggio musicale che si è allargato ai cortili, alle strade, ai balconi, dove Marra ha costruito un qualcosa che assomiglia più a una celebrazione della sua Milano piuttosto che a un semplice concerto, una semplice performance. C'erano circa 7500 persone, se non erro. Tutti hanno acquistato un biglietto che aveva un costo non esageratamente alto. Lo stesso Marra ha acquistato il suo stesso biglietto per poter cantare, che è stato il primo che è stato venduto, perché c'era una finalità sociale molto importante. Infatti sono stati raccolti oltre 230.000 euro e saranno destinati alla riqualificazione degli spazi sportivi della zona, appunto il quartiere di Marra, e cioè Barona. Un bellissimo momento in cui il king del rap si è dimostrato anche il king del suo quartiere, ecco, del quartiere Barona di Milano. Speriamo che anche altri artisti, altri rapper in giro per l'Italia possano seguire le orme del king del rap. Ma non si è parlato solo della bellezza di questa iniziativa e anche del successo, ma si è parlato soprattutto di un evento di gossip storico, e cioè Erudì è salita sul palco insieme a Marra per cantare niente canzone.

Un manifesto di unione, di amore, di amicizia. Abbiamo ascoltato Love di Marre Guè, un singolo estratto da Noi Loro Gli Altri, il secondo dei tre dischi della trilogia personale di Marra, iniziato appunto con Persona, continuata con Noi Loro Gli Altri e conclusa con il suo ultimo disco, e cioè È Finita la Pace, in attesa magari di un nuovo progetto che speriamo possa arrivare quanto prima. Non ci dimentichiamo che, a proposito di live e di concerti, Marra e Guè hanno annunciato insieme due grandi date all'Ippodromo a Milano per settembre 2026. Speriamo che prima di settembre magari possano regalarci un Santeria 2.0, comunque un nuovo joint album. Non hanno lasciato intendere particolare speranza per questo progetto, ma comunque i fan continuano a sperarci. Comunque parlavamo del Marra Block Party e parlavamo di un paio di ospiti che avevano raggiunto Marra sul palco. Il primo è stato Sfera, con cui Marra ha cantato naturalmente 15 piani, la grande hit contenuta all'interno di Per Davvero 2, e poi il secondo ospite, ancora più a sorpresa del primo, è stato Elodie, che ha raggiunto appunto Marra sul palco. Per chi non dovesse conoscere queste note di gossip, Elodie e Marrakesh erano fidanzati, poi i due si sono lasciati. Tra l'altro Elodie è presente anche all'interno della copertina ufficiale del disco Noi Loro Gli Altri, e i due si sono poi pizzicati attraverso delle canzoni, attraverso un po' di frecciatine che hanno mandato per via musicale nei mesi successivi la loro rottura. Poi insomma le cose sono andate avanti e, se non erro, Elodie si è recentemente anche fidanzata con una ballerina. Quindi rivedere Elodie e Marra sul palco è stato un momento molto particolare, perché non è una cosa che accade tutti i giorni, ma comunque questa sorpresa è stata perfettamente in linea con l'atmosfera della giornata, che era appunto

un'atmosfera molto felice, gioiosa e di unione per una finalità, come vi dicevo, sociale molto importante. Ovviamente Cavour di Caffà, nell'arco di 10 minuti praticamente i social erano completamente invasi dalle clip di Elodie e Marra e cantavano insieme, e il brano che hanno cantato è salito drasticamente in classifica per effetto di questo hype incondizionato che hanno creato. Ne parliamo tra poco, prima Shiva e Julier con Bad Bad Bad.

0: vi ripropongo una domanda che vi ho già fatto qualche giorno fa, ma oggi ve la faccio in un contesto diverso. Vi chiedo, qualora foste artisti, cantanti, o magari lo siete, ci state ascoltando in questo momento, comunque, qualora aveste la possibilità di chiamare un altro artista per fare un brano insieme, chi chiamereste e perché proprio Joelier? Ve lo dico perché in questo momento Bad Bad Bad, con la collaborazione di Emanuele, questo singolo di Shiva, sta al secondo posto e risulta essere la canzone che ha la media streaming più alta di Vangelo, appunto il nuovo album del rapper di Milano. Questo conferma ancora una volta la potenza anche nelle piattaforme digitali che ha questo grande artista, ma soprattutto conferma anche la grande qualità che mette nelle strofe, nei ritornelli che rilascia in giro per altri artisti, soprattutto dal mondo urban italiano. Complimenti ad Emanuele e ovviamente complimenti a Shiva per questo disco che ha praticamente invaso le piattaforme digitali di streaming. Infatti ora, come vi dicevo anche prima, come avevo detto all'inizio di questa puntata, commentiamo brevemente le classifiche di streaming dei brani più ascoltati in queste ultime ore, appunto, nelle piattaforme digitali. E ci colleghiamo anche con la notizia precedente, quella del Marra Block Party, perché Niente Canzoni d'Amore di Marracash con Federica Abate, un singolo estratto dall'album Status del 2016 di Marra, ha accumulato nelle ultime 24 ore oltre 145.000 streaming e risulta essere la canzone che è cresciuta di più, naturalmente grazie all'effetto dell'hype della comparsa di Elodie sul palco insieme a Marra. In questo momento sta al 21esimo posto tra le canzoni più ascoltate in Italia, appunto, nelle piattaforme di streaming. Poi ci sono tantissimi pezzi di Shiva, i più ascoltati sono Babyface di Shiva e Kid Yuga al sesto, Spie al quinto, Obsessed di Shiva e Anna al quarto, al secondo appunto c'è Bad Bad Bad, al terzo posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo effetto Coachella, ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale di domani, mentre al primo posto c'è sempre Ossessione di Samurai J che accumula oltre 412.000 streaming. A proposito di musica napoletana, Canzone d'Amore di Joelier al settimo posto, Via dei Mille di Dipinto all'undicesimo posto e Due giorni di fila di Joelier con Sfere Basta e Anna al dodicesimo posto. Grandi numeri per canzoni che sono totalmente in dialetto napoletano. Proseguiamo con la musica e poi apriamo la rubrica sul cinema. Ne abbiamo parlato tanto e allora la ascoltiamo. Marracash e Federica Abate, Niente Canzoni d'Amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

E con la voce di Martino continua l'ora di oggi, martedì 21 aprile, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo fatto un recap riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, abbiamo parlato della scena napoletana, urban e non solo, abbiamo parlato poi del grande concerto, della festa, del block party che ha fatto Marracash a Barona, nella sua zona, a Milano, dell'ospitata di Elodie, del grande clamore mediatico dei due sul palco. Poi abbiamo dato uno sguardo veloce alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme di streaming in queste ore e in questi giorni. Ora, come ogni martedì, è giunto il momento della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando del box office, quindi dei film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Partiamo dal decimo posto, occupato da un nuovo film, una new entry, che è Il delitto del terzo piano, che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 122.000 euro, un film francese di genere giallo, commedia, drammatico, diciamo che si poteva vincere anche dal titolo. Al nono posto c'è Alla festa della rivoluzione, un film italiano che ha incassato oltre 125.000 euro nell'ultimo fine settimana, una pellicola che racconta l'impresa di Fiume tra il 1919 e il 1920, guidata da Gabriele D'Annunzio. All'ottavo posto c'è Cena di classe, un film in cui sono presenti molte personalità del mondo dello spettacolo e anche del mondo dei social, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane. Al settimo posto c'è Benvenuti in campagna, un'altra new entry che ha incassato oltre 135.000 euro al debutto nelle sale in Italia, un altro film italiano di genere commedia diretto da Giambattista Avellino. Al sesto posto c'è BTS World Tour Arirang Live Viewing, mentre al quinto posto c'è Che Dio perdona tutti, un film che avevamo trovato anche nella classifica di martedì scorso. Ascoltiamo un brano cinematografico, poi completiamo il box office per questa settimana. Walter Ricci, Napoli's Mambo. Lampa.

0: Quando ascolto canzoni del genere mi viene solo da pensare, wow, che cinema, che qualità. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo, la title track dell'ultimo album di Walter Ricci, rilasciato il 16 gennaio 2026. A proposito di cinema e qualità, siamo proprio all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema. Stavamo commentando un po' il box office, quindi scoprendo i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Che Dio Perdona Tutti, un altro film italiano con Piff. Al quarto posto c'è L'ultima missione Project in Mary, l'ultimo film di Ryan Gosling, che ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 285.000 euro, per un incasso totale in Italia di quasi 4.800.000 euro. Comunque mantiene stabilmente la stessa posizione di martedì scorso. Al terzo posto un'altra new entry, e cioè Lee Cronin, La mummia, un film statunitense diretto da Lee Cronin, che racconta la storia di una coppia di genitori la cui vita cambia dopo la misteriosa scomparsa della figlia. Al secondo posto c'è The Drama, Un segreto è per sempre, anche questo film mantiene la stessa posizione di martedì scorso, mentre al primo posto, proprio come martedì, c'è Super Mario Galaxy, il film, l'ultimo film appunto di Mario Bros, che ha incassato nell'ultimo weekend quasi 1.400.000 euro, per un incasso totale in Italia di quasi 13 milioni di euro, un enorme successo sulla scia, diciamo, del primo capitolo di questo film. Ascoltiamo Night e poi parliamo di un paio di notizie al mondo cinematografico che si collegano con la scena e il mondo musicale. Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

spesso parliamo di notizie che collegano il mondo cinematografico e il mondo musicale. Ecco, è in arrivo, a proposito di notizie del genere, un biopic su Michael Jackson che uscirà il 22 aprile in Italia, quindi praticamente domani, mercoledì, ed è un film sicuramente molto atteso. È un film di genere biografico, drammatico, musicale, diretto da Antoine Fuqua con Jafar Jackson, che è il nipote di Michael, che tra l'altro gli assomiglia naturalmente tantissimo, e porterà sullo schermo la storia, la carriera, l'eredità di Michael Jackson, una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica mondiale, no? Il re del pop, un cantante, un artista a 360 gradi che ha rivoluzionato il mondo della musica. Quindi ci sono tantissime aspettative riguardo questa pellicola, che commenteremo la settimana prossima. Mentre per quanto riguarda invece la scena musicale italiana, c'è una pellicola che vede come protagonista una cantante italiana, e cioè Sara Toscano, ma distribuita non nelle sale ma nelle piattaforme di streaming, che ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche mondiali di Netflix. Parlo di Non abbiamo bisogno di parole, il film che appunto vede come protagonista Sara Toscano, che è stato e continua a essere un vero e proprio successo. In Italia è arrivato al primo posto, mentre in Venezuela, Portogallo, Slovenia, Slovacchia al secondo posto, in Argentina, Cile, Uruguay, Ungheria, Polonia al terzo posto, in Svizzera, Spagna, Croazia al quarto posto. Insomma, dei risultati molto importanti per questo film, che ha dato modo a Sara Toscano di mostrare le sue qualità attoriali. Infatti in tanti hanno apprezzato l'interpretazione che ha dato della protagonista, appunto la cantante italiana. Complimenti, e con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.

E anche oggi l'ora è volata, tra canzoni e notizie siamo giunti praticamente quasi alle 16, il che significa che è finita la puntata di oggi, martedì 21 aprile di Around Naples con me Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tante cose, innanzitutto abbiamo fatto un recap doveroso riguardo le tante uscite musicali da Napoli degli ultimi giorni, abbiamo parlato della scena musicale napoletana, degli spoiler di alcuni artisti, soprattutto rapper napoletani, poi abbiamo parlato del Marra Block Party, della lineup, del ricavato e dell'ospitata di Elodie, che ha sorpreso i tantissimi fan dei due artisti in giro per l'Italia. Poi abbiamo dato un velocissimo sguardo alle classifiche italiane, abbiamo visto come appunto il pezzo che hanno interpretato Marra ed Elodie è salito al 21esimo posto in Italia, nonostante sia un brano che ha più di 10 anni. E poi, come ogni martedì, oggi c'è stata la rubrica sul cinema, anche abbiamo scoperto i film più visti della settimana in Italia, abbiamo parlato anche di un paio di notizie che collegano il mondo musicale a quello cinematografico, in particolar modo del biopic di Michael Jackson e del film di Sara Toscano. Prima di salutarci vi ricordo che come sempre ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

più vicina te sento, chissà chi su momento tu a che pensi.

sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente. Compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde. Un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente. Il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è un carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca, e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è un carneval, sì, un brano che portò mondialmente a, come dire, al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente, perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao, però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: E guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, però non sono mai arrivato in realtà da Riccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma da Riccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma, con grande amore, sicuramente leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione, quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: fa parte della tua vita, è
1: un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo d'adozione, ma io direi di più, anche proprio Scugnizzo d'adozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. E il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa ha rappresentato e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo, perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi noche triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canción, ovvero il tango che racconta la vita. Immaginate i primi del Novecento, stato niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine dell'Ottocento in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure de Courmayeur, ma per noi sei un Tano, e questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché diciamo che chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea,
1: sì,
0: e appunto come dicevi tu adesso la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni,
1: di Maurizio De Giovanni, e c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così, due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.

parlava manco poesia. Si sta voce e canta in tuo cuore, che lo canone te c'è.

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare a ritmo di tango o con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il nostro queridissimo Astor Piazzolla, tu vedi il legame, davvero sono 13.000 i chilometri che distanziano Italia dall'Argentina, ma davvero è non niente. Noi siamo comunque in Argentina quelli che Ivano Fossati ha battezzato come italiani d'Argentina, no?
0: Perché... E tu tra l'altro hai delle radici un po' comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti, spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima della Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi, mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti, quando faccio il teatro, Diego Lemmi Moreno, e quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere su Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io dal Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente, perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ti uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze quasi astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, e la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa? Cioè, una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due. Volver, Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone, oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice: io non conosco Gardel. Non è vero, voi tutti conoscete Gardel, perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel. E quindi Maradona e Gardel, ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono, hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere non tanto

0: sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole, cioè non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno io non avevo chiaro niente, come ti dicevo ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica, che è quella che è la tua passione. E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si sente una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento, e so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivir, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti
1: questo brano. E io ti ringrazio.
2: Muchas gracias.

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Busso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tanto è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità, uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto,
0: ma è così, quando uno è veramente amico.
1: Era vera, io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro, io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no? Di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però

0: poi in qualche modo noi facciamo.
1: Cos'è che ti manca di più di Fred?
0: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre. Ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità. Poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli, parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tu Stesso, sì, con Peppino Capri, sì.
1: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, che anzi salutiamo.
0: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io. Sì, assolutamente, va salutato, perché è un gigante anche lui e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare.
1: In realtà c'è anche questo gioco di
0: gioco di parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di Buongusto, ma lui era di Buongusto di nome di fatto.
1: Esattamente.
0: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi e eccellenti come i Solis String Quartet, alla ladera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata a Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso che credo meraviglia. Sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
1: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
0: Bravissimo.
1: Però
0: in lingua napoletana.
1: In lingua napoletana.
0: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Gragnaniello è sempre un poeta.
1: Assolutamente sì.

0: E ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundria.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: La nostalgia.
1: Pero que es un sentimiento. Ah, c'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, Il tango a Napoli.
0: E Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangelo querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo, io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel, in questa copertina che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calese
1: sul lungomare di Napoli, col Vesuvio dietro, nel 1932 lui arriva qui, in realtà passa prima da Milano, poi Roma e poi si ferma. Poi si ferma a Napoli per una 3 giorni meravigliosa, credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice, lui che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà. E va dove? Dalla nostra amica oggi, diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon. Va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Nel cuore proprio della Napoli di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente. Va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P. E adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena al Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza in tono un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di E. Amari, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi, vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite è sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales. Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete Cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel. Ed è molto bello solo andare a curiosare. Poi c'è Maria Susanna Azzi.
0: Come dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona. Quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza. Questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa, ma emblematica. Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale da cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailatori di tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scuorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre.
1: È inevitabile, perché
0: fa parte del DNA familiare.
1: Pur essendo anni 70, io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quegli anni, per me li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa, e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. Questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, di questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? Cioè, la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Melodrammatica, sì, sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma, canta come se canta. In realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva, insomma, audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mario Chiare. Però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro, credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche, tra l'altro, un attore proprio.
1: Certo. Cioè,
0: non è questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava. Lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount. Stiamo parlando degli anni 30. I primi 4 li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleon Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardeliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor. Per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro, che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango è prodotto in Italia, registrato a Milano, su 9 musicisti, 7 erano italiani, capitanati oltre da Lucio Presti al basso, che era già bassista di Mina, dal nostro queridissimo Tullio De Piscopo alla batteria. Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, Tullio, perché lui lo racconta sempre, su sì. Questo è riconoscente. Dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così, era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spazio, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nelle sue registrazioni, iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco,
0: non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
1: sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro,
0: tantissimi auguri al grande maestro.
1: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel. Oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
0: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche come il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
1: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato. Quindi, come hai detto tu, un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati a Roma, insieme all'ambasciatore argentino Marcelo Giusto, insieme al deputato Fabio Porta, insieme a Dario Salvatori, che noi tutti vogliamo bene. Quindi è stato davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno es Gardel. E credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a farla apposta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito. Quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora, perché
0: che bello, bellissimo.
1: Modugno racconta di Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
0: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
1: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
0: Che ci riporta a Napoli.
1: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
0: qualche altra occasione. Guarda, con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo e io penso che anche agli ascoltatori arrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
1: Grazie, grazie.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
1: Sì,
0: sia un'anteprima,
1: un'anteprima
0: che
1: per te.
0: Porta la tua
1: assolutamente
0: arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio,
1: mio hermano Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo. E con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo, e quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet, insomma tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
0: Grazie, grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto ma a tutti noi, e chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
1: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Wallera, c'è scena a Wallera, quando può cavare non si può sta. Wallera, sa buffa a Wallera, si viene a chiovere o a schizza chiò.
1: E si tiene sta bella paposcia, tutta siente mancare in te cosce, come si accoppa.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: promessa è quella di vincere un altro scudetto qui a Napoli e entrare nella storia del Napoli Calcio.
1: Bentornati, bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica su Rai Radio Live Napoli. C'è davvero un clima di grande serenità e di rinnovato ottimismo nel Napoli in ritiro a Di Marro. Lo avete sentito nelle parole di Matteo Politano, che risponde alle domande dei tifosi in piazza e dice, senza mezzi termini, di volere il suo terzo scudetto con la maglia azzurra, dopo i due già conquistati prima con la guida di Luciano Spalletti, poi di Antonio Conte. Adesso è iniziata l'era di Massimiliano Allegri e le prime impressioni sono molto positive. Sentiamo ancora Politano, poi Sam Beukema.
2: Cosa vedi differente tra Conte e Allegri?
0: Ma ancora abbiamo iniziato da poco, quindi per le differenze ci risentiamo fra qualche mese. No, le differenze ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
3: Dove può arrivare il Napoli secondo te quest'anno?
4: Speriamo più alto possibile, ovviamente. E questo anche noi vogliamo arrivare più alto possibile, quindi abbiamo già cominciato a lavorare per questo.

0: era liberato con la sua Tu ti scordate me, e non è un caso che io abbia scelto proprio questa bellissima canzone, perché sembra ormai essere stato dimenticato Antonio Conte. Se c'è una parola che fotografa alla perfezione il ritiro del Napoli a Di Maro appena concluso, sì, quella parola è serenità. Tra le montagne del Trentino soffiava un vento completamente nuovo, l'era di Massimiliano Allegri è ufficialmente cominciata e l'atmosfera che si respira nel gruppo azzurro è sembrata radicalmente diversa rispetto a soltanto 12 mesi fa. Diciamoci la verità, il ritiro dello scorso anno sotto la guida di Antonio Conte era un saggio di resistenza militare, volti tesi, carichi di lavoro al limite della sopportazione biologica, un'attenzione maniacale e rigida su ogni singolo dettaglio dentro e fuori dal campo. Conte riempiva la scena, accentrava le tensioni e chiedeva una totale abnegazione psicofisica. Grandissimo allenatore, bisogna riconoscergli grandissimi meriti in tutta la carriera e anche per quello che ha fatto a Napoli, soprattutto la conquista del quarto scudetto. Ma anche Massimiliano Allegri è un grandissimo tecnico, anche lui ha vinto tantissimo e ha dimostrato con il suo arrivo che oggi la musica è cambiata. Allegri ha scelto un approccio fondato sulla gestione morbida della psicologia del gruppo. Il tecnico toscano punta forte sulla sintonizzazione emotiva, alternando momenti di grandissima concentrazione a scambi di battute, urla di incitamento, sorrisi distesi. Meno stress indotto, più fiducia nell'autonomia dei calciatori. La squadra sembra già adesso più leggera nella mente, libera da quella costante pressione che alla lunga forse ha un po' troppo logorato i singoli. Anche sul rettangolo di gioco, già dalle primissime amichevoli, si intravede qualcosa di diverso. Si nota che la metamorfosi è evidente, in particolare lo si è notato nelle metodologie di allenamento. Fabrizio Cappella, che è stato l'inviato della TGR Campania a Di Maro, ne ha parlato ad esempio con un grande protagonista della storia del Napoli, un ex capitano azzurro, Francesco Ciccio Montervino.
1: Francesco Montervino, Allegri ha iniziato la sua avventura con il Napoli, tante differenze con Antonio Conte dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano.
2: Della metodologia, dai, sì, chiaramente è molto meno lavoro a secco, o meglio, un lavoro anche importante quello fatto ieri pomeriggio, che mette un po' di benzina nelle gambe, ma la verità è che c'è tanto lavoro con la palla. Fondamentalmente sono due grandi allenatori entrambi.
1: L'idea ti sembra quella che ha provato in un paio di situazioni con il 4-3-3?
2: Senza dubbio, oggi tutto porta a questo tipo di sistema di gioco, che mi sembra quello proprio più congeniale alle caratteristiche del Napoli, seppur adesso con qualche giocatore in meno rispetto al passato. Ma la verità è che il Napoli è una squadra fortissima e secondo me fra quei giocatori che potrebbero partire ce n'è anche qualcuno che potrebbe rimanere.
1: Una delle cose che viene chiesta ad Allegri è migliorare l'esperienza europea.
2: Con grande onestà, se gli avesse chiesto il presidente di vincere assolutamente lo scudetto, avrei detto, beh, non è semplice per niente, ma migliorare l'esperienza europea. Il Napoli è arrivato 32esimo su 36. Onestamente, pensare che con Allegri non si possa migliorare la vedo veramente dura.

0: Nel ritiro di Di Maro, che si è appena concluso, già abbiamo potuto notare alcune differenze piuttosto nette per quanto riguarda le metodologie di allenamento applicate da Massimiliano Allegri rispetto a quelle di Antonio Conte e del suo staff. Ad esempio, penso alla centralità del pallone negli allenamenti rispetto ai durissimi blocchi atletici a secco dell'estate di Antonio Conte. Avete sentito prima, ne parlava anche Francesco Montervino al microfono di Fabrizio Cappella. Le sessioni di Allegri e del suo staff hanno messo quasi sempre la palla al centro del villaggio, concentrandosi su possesso e reattività, e così sarà sicuramente anche a Castel di Sangro. Poi il ritorno al 4-3-3. Tatticamente si è abbandonata la rigidità della difesa a 3 voluta da Antonio Conte nella seconda fase della scorsa stagione, ed è stato quindi riportato alla luce il modulo storico tanto caro alla piazza e anche al sottoscritto, valorizzando così la qualità dei singoli a centrocampo e in attacco. E sottolineo in particolare il fatto che Napoli ha degli esterni offensivi di valore, di assoluto valore, e per questo il 4-3-3 mi sembra il modulo forse più adatto. Un'alternativa potrebbe essere il 4-2-3-1. Poi il dialogo, le correzioni flash. Allegri preferisce dare indicazioni rapide sul momento, lo si è visto più volte, lasciando che il talento dei giocatori emerga senza ingabbiarli in schemi geometrici predefiniti. I carichi di lavoro restano comunque intensi, perché la Serie A non aspetta, ma la fatica sembra che venga digerita con il sorriso. Questo Napoli sembra aver ritrovato il piacere del gioco, anche una sana leggerezza. Speriamo che possa essere questa la ricetta vincente per l'anno del centenario. È presto indubbiamente per dirlo, ma le prime note azzurrissime arrivate da Di Maro ci raccontano di una squadra finalmente serena e pronta a correre unita, tutti nella stessa direzione. E sarà molto interessante giudicare la squadra dopo i primi test più significativi, quelli in programma il 5 e l'8 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro contro Osasuna e Celta Vigo. Sembra comunque già profilarsi un'identità del Napoli di Allegri. Ecco come potrebbe giocare in questa stagione, chi potrebbero essere i suoi giocatori chiave, secondo Samuele Mandarò, match analyst seguitissimo sul suo canale YouTube.
1: No, io non sono un fan di Allegri. Mi sta simpatico? Certo. Mi fa ridere in conferenza stampa? Certo.
2: Siamo a Natale, vogliamoci bene.
1: Ma diciamo che il suo credo calcistico e il suo sistema di gioco non incontrano appieno i miei gusti. Eppure, in qualche modo, la rosa del Napoli sembra costruita apposta per il gioco di Max. Incastriamo il gioco di Max con la struttura della rosa del Napoli. Il più valorizzato, Rasmus Højlund. Di solito gli attaccanti di Max fanno fatica. Chiedilo pure a Vlahovic, Nkunku, Jimenez. Ma Allegri, come abbiamo visto in transizione, cerca la verticalità immediata. E Højlund sa attaccare lo spazio e la profondità alla perfezione, un po' come faceva il miglior Morata alla Juventus. E poi parliamo di Frank Anguissa. Per me Anguissa può essere il prototipo del centrocampista allegriano. Bravo nel palleggio, ha fisico, è dominante nei duelli. In un sistema che punta tutto sull'equilibrio e sulla densità centrale, Anguissa può essere dominante. L'equilibratore, Matteo Politano. Politano potrebbe essere un po' il nuovo Salemakers. Come abbiamo analizzato nel Milan, Allegri spesso ha bisogno di un esterno di sacrificio per passare dal 4-3-3 alla difesa a 5. Politano garantisce quella superiorità numerica in fase difensiva che è un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Parliamo poi del ruolo di McTominay e del rebus di De Bruyne. McTominay erediterà il ruolo di Rabiot. Mezzala sinistra, incursore, uomo dagli strappi palla al piede. Lui secondo me non sarà valorizzato granché rispetto a quello che abbiamo visto con Conte, ma è talmente forte che può far bene anche con Allegri. E De Bruyne è qui sta la sfida di Max. Per far convivere i Fab Four, Allegri potrebbe riproporre il centrocampo a rombo 4-3-1-2 come abbiamo visto nelle migliori Juventus. De Bruyne sarebbe il trequartista libero di spaziare alle spalle di Højlund e un attaccante magari adattato come Alisson Santos. Oppure, più realisticamente, schiererà solo tre dei Fab Four alternandoli magari in base alla partita, soprattutto De Bruyne e Anguissa. E infine l'attacco sugli esterni. Allegri fa tanto affidamento sull'uno contro uno e sulle transizioni. Per questo, nonostante un gioco più difensivo, esterni come Neres e Alisson potrebbero pure essere valorizzati. Ah, e ovviamente i centrali. Rachmani, Buongiorno e Böckmann sono perfetti per difendere in blocco. Questo potrebbe essere il Napoli di Allegri.

0: Era l'immenso Pino Daniele con la sua indimenticabile Voglio di più. Ma tornando a parlare del Napoli e delle sue certezze assolute, evidenziamo subito una cosa. Tra i giocatori chiave del Napoli c'è sicuramente Rasmus Højlund, l'uomo sul quale il presidente De Laurentiis e il DS Manna hanno puntato tantissimo per il presente e per il futuro, con il pieno gradimento di Antonio Conte e adesso anche di Massimiliano Allegri, chiamato a sua volta a tirare fuori il massimo dalle potenzialità dell'attaccante norvegese, per il quale, lo voglio ricordare, il club azzurro ha investito 50 milioni di euro. Oltre alle cifre legate all'ingaggio, il giocatore percepisce da Napoli 5 milioni di euro netti a stagione, circa 9 milioni e 200 mila euro lordi a bilancio, per un contratto che scade il 30 giugno del 2030. Højlund è la certezza assoluta per l'attacco azzurro, centravanti dalle grandissime potenzialità, visto che è ancora giovane, a 23 anni. Il danese ha chiuso la sua prima annata in azzurro mettendo a segno un numero discreto di gol, 16 complessivi in 44 presenze totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Sono certo che giocando in una squadra che dovrebbe adottare, almeno così speriamo, un gioco più propositivo, più votato all'attacco di quello visto negli ultimi mesi della scorsa stagione, Højlund potrebbe fare ancora meglio sotto il profilo realizzativo. Le sue qualità sono infatti notevoli e in parte ancora inespresse. Sentiamo, tratto da Viva il Football, il pensiero dell'opinionista Rai Lele Adani.
1: Lukaku con 10 anni in meno, perché Højlund è quel fisico, però ancora più dinamismo, elasticità quando va nel lungo. Lukaku, quando stava bene, già 5 anni fa stava meglio ovviamente dell'anno scorso. Quando Lukaku andava nel lungo, la profondità la teneva e arrivava a concludere, lavorava per gli altri. Ma a me quello che invece è stupito, che non è Conte, quindi non è l'assetto o la presa subito sul campionato, come dicevi te, a me ha stupito Højlund. Si è inserito nel gioco, nei movimenti e in una richiesta che Conte, quando perde Lukaku, poteva cadergli subito, che era di questo nuovo sistema, che ha fatto una cosa unica. E quando io la vado a vedere, io la vedevo Højlund e la squadra. Quel gioco, quel modo di far convivere quei quattro, necessita della prima punta intelligente, perché tu costruisci, sviluppi e rifinisci. Se tu non sviluppi con la punta che ti accorci insieme a loro, il nuovo sistema con un quadrilatero mobile non funziona. Sai perché? Perché non è fatto di velocisti. Sono tutti giocatori più o meno con un passo e struttura, palleggiatori alcuni, incursori come McTominay e Anguissa altri, ma non sono scattisti. Quindi c'è bisogno che la punta ti dia un tempo per salire e metterti nell'ultimo terzo di campo e andare a definire. Højlund non deve solo attaccare la profondità come ha fatto nel gol, ma deve connettersi prima a loro, legarsi, agganciarsi al sistema. Poi c'è l'ultima giocata e Højlund l'ha fatto da maestro, l'ha fatto come il miglior Lukaku.
0: Ed è tutto anche per questa puntata. Prossimo appuntamento il 4 agosto. Vi ricordo che le note azzurrissime non si fermano mai, andiamo in onda sempre ogni martedì qui su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

radio, tanto devo uscire da. Sì, devo uscire da. Perché mo si decide Napoli. Stiamo tutti quanti attorno a te, guarda, sta tutto Napoli qua. Qua sta tutto Napoli, ti sta aspettando. Devo uscire da, va. Scegli da Napoli mio, ti voglio bene, scegli da. Come sembra bello tutto quanto qua, scegli da. Lo bacio Napoli mio.

A vidi Natascia, e a stanza in uvascia, o viga tre re. Lunetta che aspetta, chi passa una notte e non sa chi è. Ma vita in un flash, io cuore Natascia, non dice mai no. Una crema piccosce, stivali camosce e una borsa liugio. Noi ora fermessa, né carne né pesce, ma zuona Natascia continua a sonnare. Fratorna sorriente, bugiardo incosciente, e la luna bussò.

nu poc em moïna, guardant i padrina, pa non se pensar. A porta in atas, chi trase chi esce, non se ponserà. Non circa i parli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a mezzo marco pi panfile super accessoriato. No, no, l'arte non nasce in dei villaggi industriali, che si salvano pure quando l'industria va male. E a papà sono sempre gli operai. L'arte nasce in due scuro, a te uno sbatto su, a tua solitudine si mangia. Se mangio ancora l'arte che ci meraviglia, che ci accarezza l'anima, che ci fa inzepire un coppa per

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Pronta Marie, sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che pavassa per guardare in da luce, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stiva arraugliata in do scialla a andare a regnare in una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto nome mio. Sono passata 20 anni, Marie, e oggi tu vai a sposare.

negra, ja sim, ja sim. O negra, ja sim, ja sim.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Coppa una strada e anche sulan, mezza la dore all'area campagna, una carretta picciarella, piano piano se ne va, non sa fatica stucciuccia

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Alla Repubblica Tricaballacco, Bunghe Tembanghe, Tendringhe Tendrà e alla salute di Cicci Bacco, Zucchete Zucchete Lariulotto.

dato alla vita. Oggi lo rubo e domani è finita. E resta a pensare, ora che ne farò, innamoro come a te.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

che la gamma cercava sempre rose, c'è ne freschezza a tutto simpatia, non sta passando più perché sta via.

state senza un saluto, quella d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi è stata a già sapere.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Siamo pronti e carichi per questa nuova puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino praticamente ogni giorno? Sono la Radio DAB, quindi la radio digitale presente magari all'interno delle auto più recenti, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui potete ascoltare tutte le radio Rai in diretta e poi potete ascoltare tutti i programmi in formato podcast, compreso questo, perché ogni episodio viene caricato qualche ora dopo la fine della diretta, quindi qualche ora dopo le 16, appunto in formato podcast su Rai Play Sound. Comunque veniamo a noi, sono le 15 di oggi martedì 21 aprile 2026, continua questa settimana come state, noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, di musica urban ma anche indie e cantautorale. Oggi facciamo un breve recap riguardo le uscite musicali di questi giorni, di cui abbiamo tanto parlato e ne abbiamo ascoltate tantissime. Poi parliamo di un bel po' di spoiler da parte di rapper napoletani pubblicati negli ultimi giorni sui social. Parliamo di Marracash, del grande concerto che ha fatto a Milano, del ricavato che devolverà in beneficenza e degli ospiti che hanno raggiunto Marra sul palco. Diamo un breve sguardo anche alle classifiche italiane nelle piattaforme digitali di streaming e poi oggi, come in ogni martedì, c'è l'unico momento della settimana in cui non parliamo solo di musica ma anche e soprattutto di cinema. C'è la rubrica sul cinema in cui scopriamo un po' i film più visti e apprezzati negli ultimi giorni nelle sale in Italia e poi altre news dal mondo cinematografico, e diverse di queste si collegano anche in qualche modo alla scena musicale, ma ne parleremo. Partiamo con la musica, anzi partiamo col percorso musicale, così come amo definirlo, di oggi, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Roberto Colella, La casa sull'albero.

0: Il percorso musicale di oggi non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero, l'ultimo singolo di Roberto Colella, un brano in cui Roberto canta in tre lingue diverse praticamente, cioè italiano, napoletano e inglese, una canzone dal significato molto importante. Abbiamo più volte parlato della metafora che sta nel testo di questa canzone, abbiamo parlato anche del videoclip di questo singolo e tanto altro. Questo è un brano che anticipa il nuovo album di Roberto, un disco molto importante per lui che si chiama C'è sta sempre una via e che uscirà il 7 maggio. Notavo, mentre ascoltavo questo singolo, che il 7 è giovedì. Perché subito mi sono accorto che era giovedì? Perché ho tante altre release segnate per l'8 maggio che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Il fatto che Roberto scelga di rilasciare questo progetto di giovedì ci fa piacere, perché così abbiamo più tempo per parlarne e anche più tempo per ascoltarlo con calma. Lo approfondiremo naturalmente sempre in questo programma in Around Naples con me Silvio Martino. Allora, prima di partire ufficialmente con le news di oggi, facciamo un breve recap a proposito di uscite riguardo le ultime release dalla scena urban e non solo napoletana. Come abbiamo detto anche sui nostri profili social attraverso un reel, sono stati giorni molto intensi, soprattutto dall'urban. Sono usciti brani di Dedè, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino che abbiamo ascoltato insieme. È uscita la deluxe edition dell'ultimo album di Rocco Hunt, Ragazzo di Giù, con delle collaborazioni molto interessanti, e ieri abbiamo visto che hanno debuttato molto bene in classifica soprattutto i brani con featuring di questo progetto di Rocco. È uscito un nuovo singolo di Frezza, un nuovo brano di Rue Diego, e poi dal cantautorato sono usciti progetti molto interessanti, un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore e il primo EP di Andrea Irus. Tra poco ragioniamo sullo stato di salute della scena musicale napoletana, che mi sembra eccezionale soprattutto in questo periodo. Prima ascoltiamo uno dei brani più streamati da Napoli, rilasciato venerdì scorso. In realtà questo è un link tra Salerno e Napoli, siamo però comunque sempre in Campania perché Rocco è salernitano mentre Le One è napoletano. Hanno collaborato in Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più accettivo per te dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille.

Rock Hunt featuring Le One con Non è giusto non vale, un singolo estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, droppata venerdì scorso. A proposito di sogni che si realizzano e di messaggi motivazionali che mandano soprattutto i rapper ultimamente, ieri abbiamo parlato di Clementino, del grande messaggio che ha mandato sui suoi profili social in occasione dell'inaugurazione di un murales che gli hanno dedicato nel suo paese a Cimitile. Oggi invece parliamo proprio di Le One, che ha dedicato delle bellissime parole a Rocco e ha mandato un messaggio a tutti i fan che lo ascoltano. Infatti ha scritto attraverso il suo canale broadcast che da piccolo stava sempre con lo stereo a palla ad ascoltare Rocco Hunt, che dedicava i pezzi alle sue prime cotte senza sapere poi dove sarebbe arrivato. Oggi è su una traccia con lui e ha scritto proprio testualmente: se hai un sogno non mollarlo, anche quando sembra lontanissimo continua, perché la vita a volte ti porta esattamente dove sognavi di stare. Quindi è stato proprio la realizzazione di un sogno, quella per Le One, di stare in un brano insieme a uno dei suoi idoli e miti fin da bambino, cioè Rocco Hunt, un artista che ha cresciuto musicalmente parlando tante generazioni, anche Joelier, che ha più volte insomma detto di essere un grandissimo fan di Rocco e di conoscere a memoria tanti brani estratti dal suo primo mixtape che ha pubblicato ormai più di 10 anni fa. E questo argomento ci porta a parlare di quanto dicevamo prima, e cioè sullo stato di salute della scena musicale napoletana negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, ci siamo chiesti, ci chiediamo spesso: come sta la scena napoletana? Sta bene? Tutto a posto? E rispondiamo immediatamente con: sta benissimo, ce ne accorgiamo settimana dopo settimana. E a proposito sempre di questo stato smagliante che ha, sono arrivati attraverso i profili social, come vi dicevo anche prima, un bel po' di spoiler da parte di un bel po' di rapper. In particolar modo Rele Blade ed Envy Killa sembrano essere pronti a droppare nuova musica. Lele lo ha spoilerato attraverso dei reel e dei video che ha pubblicato su TikTok, e anche Envy Killa ha pubblicato un paio di storie in cui rappa delle strofe inedite. Probabilmente è solo una coincidenza che abbiano appunto spoilerato negli stessi giorni, ma in tanti fan credono, suppongono il fatto che magari possa essere un progetto condiviso che hanno e che dropperanno, si spera, a breve. Ovviamente per tutte le novità lo faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica e ascoltiamo, a proposito di nuova scena musicale, un artista che ormai è considerabile non più emergente ma affermato, un rapper affermato della scena. Promessa featuring Franco 126, Ordinaria Follia.

bisogno. Promessa featuring Franco 126 con Ordinaria Follia, un singolo estratto da Morendo ad Occhi Aperti, l'ultimo nuovo album di Promessa, un disco che forse rappresenta il grande salto per il rapper di Milano, così come detto anche all'interno di uno dei brani appunto estratto da questo disco che si chiama Grande Salto. Proseguiamo con la musica, tra poco parliamo del Marra Block Party, dell'iniziativa di Marrakech, degli ospiti che hanno raggiunto Marra sul palco e di tanto altro. Prima ascoltiamo l'ultimo singolo di Nicola Siciliano. Baby,

C'è sempre una cura maniacale nei suoni delle canzoni di Nicola Siciliano. Abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me, su Rai Radio Rev Napoli, una canzone che musicalmente si potrebbe dividere, perché no, in due parti diverse, così come si può scindere il titolo di questo singolo, perché è segnato come Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi. Comunque complimenti a NS, che è reduce da un grande successo, da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli, alla Casa della Musica, ormai un paio di settimane fa. Torneremo a parlare di concerti domani all'interno della rubrica Live Radar. Ora parliamo sì di un concerto, ma più che un concerto è stato un vero e proprio abbraccio collettivo tra l'artista e la sua gente, ed è stata anche una bellissima iniziativa che ha una finalità sociale molto interessante, di cui parleremo. Parlo del Marra Block Party, questo evento che ha organizzato Marrakech nel suo quartiere a Barona, nella periferia sud-ovest di Milano. Lì qualche giorno fa la musica ha preso una forma diversa dal solito, perché è il quartiere che si è trasformato in un vero e proprio set. È stato un pomeriggio musicale che si è allargato ai cortili, alle strade, ai balconi, dove Marra ha costruito un qualcosa che assomiglia più a una celebrazione della sua Milano piuttosto che a un semplice concerto, una semplice performance. C'erano circa 7500 persone, se non erro. Tutti hanno acquistato un biglietto che aveva un costo non esageratamente alto. Lo stesso Marra ha acquistato il suo stesso biglietto per poter cantare, che è stato il primo che è stato venduto, perché c'era una finalità sociale molto importante. Infatti sono stati raccolti oltre 230.000 euro e saranno destinati alla riqualificazione degli spazi sportivi della zona, appunto il quartiere di Marra, e cioè Barona. Un bellissimo momento in cui il king del rap si è dimostrato anche il king del suo quartiere, ecco, del quartiere Barona di Milano. Speriamo che anche altri artisti, altri rapper in giro per l'Italia possano seguire le orme del king del rap. Ma non si è parlato solo della bellezza di questa iniziativa e anche del successo, ma si è parlato soprattutto di un evento di gossip storico, e cioè Erudì è salita sul palco insieme a Marra per cantare Niente Canzoni d'Amore. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo uno dei brani simbolo di questa iniziativa di Marrakech, Love, featuring Guè.

Nuovi friends. Un manifesto di unione, di amore, di amicizia. Abbiamo ascoltato Love di Marre Guè, un singolo estratto da Noi Loro Gli Altri, il secondo dei tre dischi della trilogia personale di Marra, iniziato appunto con Persona, continuata con Noi Loro Gli Altri e conclusa con il suo ultimo disco, e cioè È Finita la Pace, in attesa magari di un nuovo progetto che speriamo possa arrivare quanto prima. Non ci dimentichiamo che, a proposito di live e di concerti, Marra e Guè hanno annunciato insieme due grandi date all'Ippodromo a Milano per settembre 2026. Speriamo che prima di settembre magari possano regalarci un Santeria 2.0, comunque un nuovo joint album. Non hanno lasciato intendere particolare speranza per questo progetto, ma comunque i fan continuano a sperarci. Comunque parlavamo del Marra Block Party e parlavamo di un paio di ospiti.

Omar sul palco. Per chi non dovesse conoscere queste note di gossip, Elodie e Marracash erano fidanzati, poi i due si sono lasciati. Tra l'altro Elodie è presente anche all'interno della copertina ufficiale del disco Noi Loro Gli Altri, e i due si sono poi pizzicati attraverso delle canzoni, attraverso un po' di frecciatine che hanno mandato per via musicale nei mesi successivi la loro rottura. Poi insomma le cose sono andate avanti e, se non erro, Elodie si è recentemente anche fidanzata con una ballerina. Quindi rivedere Elodie e Mar sul palco è stato un momento molto particolare, perché non è una cosa che accade tutti i giorni, ma comunque questa sorpresa è stata perfettamente in linea con l'atmosfera della giornata, che era appunto un'atmosfera molto felice, gioiosa e di unione per una finalità, come vi dicevo, sociale molto importante. Ovviamente Kavut di Kaffà, nell'arco di 10 minuti praticamente i social erano completamente invasi dalle clip di Elodie e Mar e cantavano insieme, e il brano che hanno cantato è salito drasticamente in classifica per effetto di questo hype incondizionato che hanno creato. Ne parliamo tra poco. Prima Shiva e Julier con Bad Bad Bad.

vi ripropongo una domanda che vi ho già fatto qualche giorno fa, ma oggi ve la faccio in un contesto diverso. Vi chiedo, qualora foste artisti, cantanti, o magari lo siete, ci state ascoltando in questo momento, comunque, qualora aveste la possibilità di chiamare un altro artista per fare un brano insieme, chi chiamereste e perché proprio Joelier? Ve lo dico perché in questo momento Bad Bad Bad, con la collaborazione di Emanuele, questo singolo di Shiva, sta al secondo posto e risulta essere la canzone che ha la media streaming più alta di Vangelo, appunto il nuovo album del rapper di Milano. Questo conferma ancora una volta la potenza anche nelle piattaforme digitali che ha questo grande artista, ma soprattutto

0: Conferma anche la grande qualità che mette nelle strofe e nei ritornelli che rilascia in giro per altri artisti, soprattutto dal mondo urban italiano. Complimenti ad Emanuele e ovviamente complimenti a Shiva per questo disco che ha praticamente invaso le piattaforme digitali di streaming. Infatti ora, come vi dicevo anche prima, come avevo detto all'inizio di questa puntata, commentiamo brevemente le classifiche di streaming dei brani più ascoltati in queste ultime ore, appunto, nelle piattaforme digitali. E ci colleghiamo anche con la notizia precedente, quella del Marra Block Party, perché Niente Canzoni d'Amore di Marracash con Federica Abate, un singolo estratto dall'album Status del 2016 di Marra, ha accumulato nelle ultime 24 ore oltre 145.000 streaming e risulta essere la canzone che è cresciuta di più, naturalmente grazie all'effetto dell'hype della comparsa di Elodie sul palco insieme a Marra. In questo momento sta al 21esimo posto tra le canzoni più ascoltate in Italia, appunto, nelle piattaforme di streaming. Poi ci sono tantissimi pezzi di Shiva, i più ascoltati sono Babyface di Shiva e Kid Yuga al sesto, Spie al quinto, Obsessed di Shiva e Anna al quarto, al secondo appunto c'è Bad Bad Bad, al terzo posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo effetto Coachella, ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale di domani, mentre al primo posto c'è sempre Ossessione di Samurai J che accumula oltre 412.000 streaming. A proposito di musica napoletana, Canzone d'amore di Jurer al settimo posto, Via dei Mille di Dipinto all'undicesimo posto e Due giorni di fila di Julier con Sfere Basta e Anna al dodicesimo posto. Grandi numeri per canzoni che sono totalmente in dialetto napoletano. Proseguiamo con la musica e poi apriamo la rubrica sul cinema. Ne abbiamo parlato tanto e allora la ascoltiamo. Marracash e Federica Abate, Niente Canzoni d'Amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo

E con la voce di Martino continua l'ora di oggi, martedì 21 aprile, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo fatto un recap riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni. Abbiamo parlato della scena napoletana, urban e non solo. Abbiamo parlato poi del grande concerto, della festa, del block party che ha fatto Marracash a Barona, nella sua zona, a Milano, dell'ospitata di Elodie, del grande clamore mediatico dei due sul palco. Poi abbiamo dato uno sguardo veloce alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme di streaming in queste ore e in questi giorni. Ora, come ogni martedì, è giunto il momento della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando del box office, quindi dei film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Partiamo dal decimo posto, occupato da un nuovo film, una new entry, che è Il delitto del terzo piano, che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 122.000 euro, un film francese di genere giallo, commedia drammatica. Diciamo che si poteva vincere anche dal titolo. Al nono posto c'è Alla festa della rivoluzione, un film italiano che ha incassato oltre 125.000 euro nell'ultimo fine settimana, una pellicola che racconta l'impresa di Fiume tra il 1919 e il 1920, guidata da Gabriele D'Annunzio. All'ottavo posto c'è Cena di classe, un film in cui sono presenti molte personalità del mondo dello spettacolo e anche del mondo dei social, lo abbiamo detto anche nelle scorse settimane. Al settimo posto c'è Benvenuti in campagna, un'altra new entry che ha incassato oltre 135.000 euro al debutto nelle sale in Italia, un altro film italiano di genere commedia diretto da Giambattista Avellino. Al sesto posto c'è BTS World Tour Arirang Live Viewing, mentre al quinto posto c'è Che Dio perdona tutti, un film che avevamo trovato anche nella classifica di martedì scorso. Ascoltiamo un brano cinematografico, poi completiamo il box office per questa settimana. Walter Ricci, Neapolis Mambo. Lampo.

0: Quando ascolto canzoni del genere mi viene solo da pensare, wow, che cinema, che qualità. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo, la title track dell'ultimo album di Walter Ricci rilasciato il 16 gennaio 2026. A proposito di cinema e qualità, siamo proprio all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema. Stavamo commentando un po' il box office, quindi scoprendo i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Che Dio Perdona Tutti, un altro film italiano con Piff. Al quarto posto c'è L'ultima missione Project in Mary, l'ultimo film di Ryan Gosling, che ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 285.000 euro per un incasso totale in Italia di quasi 4.800.000 euro. Comunque mantiene stabilmente la stessa posizione di martedì scorso. Al terzo posto un'altra new entry, e cioè Lee Cronin, La mummia, un film statunitense diretto da Lee Cronin che racconta la storia di una coppia di genitori la cui vita cambia dopo la misteriosa scomparsa della figlia. Al secondo posto c'è The Drama, Un segreto è per sempre, anche questo film mantiene la stessa posizione di martedì scorso, mentre al primo posto, proprio come martedì, c'è Super Mario Galaxy, il film, l'ultimo film appunto di Mario Bros, che ha incassato nell'ultimo weekend quasi 1.400.000 euro per un incasso totale in Italia di quasi 13 milioni di euro, un enorme successo sulla scia, diciamo, del primo capitolo di questo film. Ascoltiamo Night e poi parliamo di un paio di notizie al mondo cinematografico che si collegano con la scena e il mondo musicale. Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Spesso parliamo di notizie che collegano il mondo cinematografico e il mondo musicale. Ecco, è in arrivo, a proposito di notizie del genere, un biopic su Michael Jackson che uscirà il 22 aprile in Italia, quindi praticamente domani, mercoledì, ed è un film sicuramente molto atteso. È un film di genere biografico, drammatico, musicale, diretto da Antoine Fuqua con Jaafar Jackson, che è il nipote di Michael, che tra l'altro gli assomiglia naturalmente tantissimo, e porterà sullo schermo la storia, la carriera, l'eredità di Michael Jackson, una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica mondiale, no? Il re del pop, un cantante, un artista a 360 gradi che ha rivoluzionato il mondo della musica. Quindi ci sono tantissime aspettative riguardo questa pellicola che commenteremo la settimana prossima. Mentre per quanto riguarda invece la scena musicale italiana, c'è una pellicola che vede come protagonista una cantante italiana, e cioè Sara Toscano, ma distribuita non nelle sale ma nelle piattaforme di streaming, che ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche mondiali di Netflix. Parlo di Non abbiamo bisogno di parole, il film che appunto vede come protagonista Sara Toscano, che è stato e continua a essere un vero e proprio successo. In Italia è arrivato al primo posto, mentre in Venezuela, Portogallo, Slovenia, Slovacchia al secondo posto, in Argentina, Cile, Uruguay, Ungheria, Polonia al terzo posto, in Svizzera, Spagna, Croazia al quarto posto. Insomma, dei risultati molto importanti per questo film, che ha dato modo a Sara Toscano di mostrare le sue qualità attoriali. Infatti in tanti hanno apprezzato l'interpretazione che ha dato della protagonista, appunto la cantante italiana. Complimenti, e con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

E anche oggi l'ora è volata, tra canzoni e notizie siamo giunti praticamente quasi alle 16, il che significa che è finita la puntata di oggi, martedì 21 aprile di Around Naples con me Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tante cose, innanzitutto abbiamo fatto un recap doveroso riguardo le tante uscite musicali da Napoli degli ultimi giorni, abbiamo parlato della scena musicale napoletana, degli spoiler di alcuni artisti, soprattutto rapper napoletani, poi abbiamo parlato del Marra Block Party, della lineup, del ricavato e dell'ospitata di Elodie, che ha sorpreso i tantissimi fan dei due artisti in giro per l'Italia. Poi abbiamo dato un velocissimo sguardo alle classifiche italiane, abbiamo visto come appunto il pezzo che hanno interpretato Marra ed Elodie è salito al 21esimo posto in Italia, nonostante sia un brano che ha più di 10 anni. E poi, come ogni martedì, oggi c'è stata la rubrica sul cinema, anche abbiamo scoperto i film più visti della settimana in Italia, abbiamo parlato anche di un paio di notizie che collegano il mondo musicale a quello cinematografico, in particolar modo del biopic di Michael Jackson e del film di Sara Toscano. Prima di salutarci vi ricordo che come sempre ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta e ultima puntata di Tuo fa l'americano intramontabile carosone. Carosone è di tutti, è di chi l'ha conosciuto, di chi ci ha suonato, di chi non ha mai avuto modo di vederlo dal vivo ma l'ha scoperto attraverso la sua musica. Chiunque porta con sé un ricordo. Allora, in quest'ultima puntata, come sempre, c'è insieme a me, applausi, il mio compagno di viaggio Roberto Colella, che è stato
5: grazie
4: con me in queste 5 settimane.
5: La compagnia di questo splendido pianoforte, no?
4: Ti ringrazio.
5: No, sto scherzando. Io veramente mi sono divertito tantissimo, mi è piaciuto tanto, quindi per me potremmo farne anche altri, non di cassa.
4: Però sai qual è la verità? Che io ti devo lasciare adesso, perché è veramente l'ultima puntata.
5: Ah boh, ma fai pure tu con me i personaggi, i protagonisti del canzone, cioè...
4: No, ma è la verità,
5: Robby. Faccio sangamare.
4: Non lo so, però voglio dire, siamo stati ben insieme. Ma è la verità.
5: Ma non è vero. Se credo che mi faccio sangamare.
4: Che cattivo, che cattivo.
5: Se credo che mi faccio sangamare.
4: La verità è che domani lui piangerà e mi rimpiangerà.
5: È vero, è vero. Vabbè, io stavo facendo solo una citazione, mica sono... Cioè no, guarda, ma si fa per dire. Ma questa era una reazione che effettivamente succedeva all'inizio di una canzone che è una cover, ma è un gioiello.
4: Sentiamolo questo gioiello.
5: Facciamola perché, come tributo a queste 5 puntate, facciamo

0: come dicevi tu, questa è una cover, non è un brano composto da Carosone. Quante canzoni ha anche interpretato il grandissimo Renato Carosone, tra l'altro
1: tante.
0: Questo dobbiamo dirlo, ricordiamo questa canzone anche per un film meraviglioso del 1956 in cui Teddy Reno la cantava ed era Totò, Peppino e Amala Femmina.
1: È chiaro, qua sì è una cover, ma se ci soffermiamo appunto sull'aspetto prettamente musicale di Lalla, c'è una genialata che oggi ancora si usa nella trap, nella canzone internazionale, che è l'uso della vocina.
0: Io quando ero bambina, tu non eri ancora ovviamente nato e né in cantiere, c'erano le cassette, potevi addirittura mandare avanti velocemente il nastro, ed è quello che accadeva poi in questa canzone dove veniva fuori la vocina. Io ero affascinatissima.
1: Mo la sto facendo io, facendo un'opera di precastrazione, ma non la posso fare tutta perché sennò finisci in un modo.
0: Allora, che là, già sei triste che ti pensi, poi ti cassa questo programma,
1: no,
0: ti
1: no,
0: ha
1: no,
0: praticamente.
1: Mi ha cambiato la vita. Cambiato la vita, guardate.
0: Senti,
1: no, scherzi.
0: Ma
1: a
0: questa
1: parte.
0: Vocina bianca ce la fai sentire?
1: Ma come faccio? Fa, guarda, che
0: prova,
1: difficile.
0: Prova, dai.
2: Che lalla, che lalla. Ma varigenna cama.
1: Mamma mia, basta, io
0: però ci riesci
1: una voce
0: benissimo.
1: Così doppia, è complicatissimo.
0: Dovete sapere che nel circuito lo chiamano The Voice.
1: Ehi,
0: The Voice
1: babbo,
0: era Sinatra, ma io ho sentito Colella The Voice.
1: Ehi,
0: perché veramente tu c'hai una grande voice.
1: Grande voice. No, dobbiamo dire, è rumoroso, una voce
0: ti
1: rumorosa.
0: Dico anche un altro aneddoto rispetto, visto che mi piace fare gli spiegoni.
1: Vai.
0: Che tu, non so se lo sai, ma Paul McCartney, visto che in qualche puntata abbiamo parlato anche di artisti internazionali, ovviamente Carosone è veramente la storia, l'emblema della musica napoletana internazionale, del cambiamento, che Paul McCartney è appassionatissimo della canzone napoletana, al punto di aver comprato proprio delle edizioni di tante canzoni. Al di là di questo, lui diceva, tempo a dietro, quando ancora appunto non aveva conosciuto le altre, che conosceva soltanto una canzone italiana ed era proprio Che Lalla.
1: Bisogna dire, si sente praticamente l'influenza in

0: No, ma non,
1: la ricorda,
0: ma non
1: così,
0: è che
1: no.
0: È stato influenzato su Bladio Bladà.
1: No, immagino.
0: Che là là, Bladio Bladà, io l'ho sempre pensato.
1: Guarda che la somiglianza era per l'epoca.

0: lo so, guardate, io ve lo giuro, non c'è una scaletta, è tutto improvvisato, quindi figura.
1: E vi dico di più, che Roberto non ha né spartiti,
0: vabbè,
1: né
0: non
1: testi.
0: Li so leggere, quindi figuriamoci, quindi.
1: Ma io ti voglio un po' innalzare, tu ti autodistruggi.
0: No, io dico la verità, sono sincero, nel senso non la so leggere la musica,
1: i
0: però
1: i grandi musicisti sono, cioè, tra i più grandi musicisti ci sono tanti autodidatti, ti fa onore. Tra l'altro qui c'è anche una chitarra, e siccome in queste puntate abbiamo utilizzato tanto pianoforte, io un accennino di chitarra, dopo aver parlato di questa puntata, appunto delle cover, c'è sta un brano che non me l'hai mai fatto in queste puntate, io te lo sto chiedendo dalla prima, che è una delle mie preferite, che si chiama Palomme Mare ed è scritta da Roberto Colella.
0: La facciamo a volo, mettendo una chitarra in verticale vicino al microfono, e questa è una sensazione bellissima. No, no, mi piace così, è proprio, è super intimo. Ed è una storia di mio nonno che pesca un piccione con una canna da pesca. Na uccella ma guardava cava sotto, era mattina o nonno mi piscava, ma chissà come lenzi in dana botto, sarra vugliaia un pesce che volava.

0: Questa è pura poesia, Roberto Colella.
1: Grazie.
0: Veramente che meraviglia. Tra l'altro, quando ha detto Palumelli, ho pensato Maruzzella. Quante assonanze ci sono poi nella canzone napoletana, quanti suoni che ci riportano.
1: Si usano appunto esseri dal mondo animale, dal mondo dei crostacei, per sintetizzare dei grandi messaggi.
0: Ma siccome nella prima puntata, questa è l'ultima, avevi fatto cenno anche a Domenico Modugno, no? Stavamo parlando dei due grandi, appunto, di Carosone e Modugno, che nonostante non fossero state tradotte le canzoni, quindi sono state in classifica in America, eccetera eccetera, c'è una canzone di Modugno scritta con Pazzaglia che comunque ha interpretato anche Carosone e poi tutti gli altri a venire. Ricordi?
1: Assolutamente, guarda, io prendo il testo da qua, quindi se qualcosa mi aiuti pure a scorrere questo sul cellulare, prendo solo il testo, ma
0: è tutto live, ragazzi.
1: Assolutamente. No, la cosa bella, tu hai nominato di, mamma mia, a parte Modugno, Nisa, stiamo parlando Carosone, Pazzaglia, cioè voi avete presenti chi è Riccardo Pazzaglia? O Renato, scusami, mamma mia.
0: Riccardo Pazzaglia, Renato e Carosone.
1: Proprio una cosa.
0: No, perché
1: guarda, confusione di nomi, però.
0: Diciamolo, magari
1: diciamo
0: qualcuno. Ricordate il film di Luciano De Crescenzo, Così parlò Bella Vista, il famoso.
1: La scena del cavalluccio rosso.
0: Ma che succede?
1: Questo lo dico per i profani, chiaramente, perché Riccardo Pazzaglia è un gigante, è un autore straordinario e tra le varie canzoni ce n'è una stupenda, facciamo solamente una strofa, un ritornello, perché è troppo, troppo, troppo bella. Già si sente. Io mamma detto, però facciamo. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portare nessuna presa a te.

Questa mamma che stava per schiattare praticamente. E sora te tu iammo barro chiata mona o cuppetta o spumona.

0: Poi devo dire che ci sono anche altri parenti.
1: Sì, ma è veramente infinito. Ma questa per farla improvvisata leggendo un telefono lontanissimo. Però pensate che bella, che leggerezza che c'è in queste canzoni, mamma mia.
0: Come sarebbe oggi, mamma? Che succede quando esce una ragazza?
1: Oggi è proprio impensabile, secondo me. Ma qua mamma ha detto, ma dove? ma non è tanto lui che la canterebbe, è lei che si... Cioè, già la figlia ripudierebbe all'istante, ma qua mamma ha detto, ma non esiste proprio.
0: È vero, quanta leggerezza e quanta dissacrazione. Cioè, è riuscito benissimo a ridere di se stesso, a sorridere delle proprie fragilità e di quelle dell'essere umano, tracciando un solco incredibile. Roberto ovviamente resta qui al pianoforte, oggi c'è anche la chitarra, come avete ascoltato. E siccome ho detto appunto che Carosone è di tutti, ascolteremo più visioni. E tra gli artisti che hanno collaborato con il maestro Carosone c'è un grandissimo percussionista che veramente ha collaborato con i più grandi, con Pino Daniele, con Renato Zero in tour con lui, Ornella Vanoni e tanti altri. Ha suonato anche con Renato Carosone. Sto parlando di Rosario Germano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a te un bacio.
0: Rosario, tu avevi 34 anni quando hai suonato con Carosone.
2: Io fui chiamato da Totò Iacobone, che è stato il road manager di Pino Daniele, con il quale sono molto amico, e lui mi chiamò e disse: guarda, c'è il maestro Carosone che ha bisogno di un percussionista. E disse: ma davvero? Mi farebbe non piacere, ma piacerissimo venire a suonare col maestro. E quindi cominciai a fare le prove e facemmo questa, non fu una lunga tournée, facemmo una quindicina di concerti nei teatri, tra cui Bari, il Metropolitan a Napoli e altri teatri in Italia, e facciamo tutti i pezzi famosi del maestro, e il concerto lo iniziavo addirittura io a sipario chiuso con un assolo di percussioni che poi sfociava in Caravan Petrol. Quindi immagino la mia emozione che quando andai a provare a casa sua, che poi era il residence, un residence sulla Camilluccio, lui viveva a Bracciano, e mi venne ad aprile con un pigiama a righe verticali bianche e blu e le pantofole in pelle, e io mi presentai con un pad elettronico per provare. Quindi già mi vergognavo per questo, che non avevo strumenti veri, però mi vergognai di meno quando anche lui provava con un pianoforte elettronico. Cominciamo a fare queste prove e lui mi dava il lei. Maestro, ma lei così? Ma disse: maestro, scusatemi, io il lei non riesco a darvi. Vi posso dare il voi? Va bene, allora io continuo a dare lei. Lui mi parlava con lei, io col voi. Dopo il primo momento di imbarazzo, di emozione, io gli dissi: maestro, vi devo dire una cosa. Io a 6 anni le prime canzoni che ho suonato sono le vostre. E suonavo quando voi eravate famosissimi in tutto il mondo, addirittura in Africa. Figurati, mi viene ad aprire Carosone la porta col pigiama di flanella. Che emozione pazzesca. E poi a provare con lui tutti i pezzi. Lì era molto esigente.
0: Esigente in che senso?
2: A parte che era bravissimo tecnicamente, perché lui smise di suonare a un certo punto, se lo ricordano tutti, perché si mise a studiare moltissimo musica, pianoforte e tutto, e aveva una tecnica spaventosa, insomma, sul pianoforte una precisione nel suonare veramente millimetrica, e pretendeva questo dagli altri. Penso che durante le prove a un certo punto io dovevo fare un triangolo in un punto preciso. A un certo punto diceva: maestro, mi scusi, il triangolo va sulla terza misura in levare. Quindi figurati, 34 anni, ero un ragazzo, per cui non avevo avuto ancora delle esperienze così forti. Mi emozionava moltissimo, però tutto filo liscio, insomma. Poi suonavo anche con Ornella Vanoni, ero in tournée con lei. Infatti, quando purtroppo dovetti dire al maestro: maestro, io ho un impegno che era antecedente.
0: E lui cosa disse?
2: Si dispiacque molto. Dispiacque molto perché mi rispettava molto e credo che mi stimasse. Mi dispiacque molto, devo dire la verità, però purtroppo gli impegni professionali erano già presi in precedenza con Ornella.
0: Rosario, fermiamoci un secondo, perché voglio ascoltare tutti i tuoi aneddoti, però siccome siamo nella puntata di Carosone Interprete, voglio subito ascoltare insieme a te, insieme ai nostri radioascoltatori, un pezzo che parte con la voce di Gegé, di Giacomo, il re dei colori e del ritmo. E ovviamente io voglio che entriamo insieme a te, che sei un grandissimo percussionista, anche nel mondo delle percussioni. E allora questo inizia proprio con la voce ovviamente di Gigi Di Giacomo a Cassaforte su Rai Radio Live Napoli, intramontabile carosone tubo fa americano.
3: Canta Napoli, Napoli in cassaforte.
4: A cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte mannara.
5: Bacchetruan na cassaforte.

sa già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime zia Sofia, non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

0: agacha fort, agacha fort, agacha fort, manara.
1: Vag truan na cascia forte, ma qua cascire c'ho vagati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fora per non sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

0: Nu ciri capil, nu curni cural, ed il becco d'un pappagallo, a manichi si, chia grasta li specchi, a corteccia di cacio vecchia, a bambli micci, a lendina stuccio, è una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età, la la la la la la la la.
1: A Casciaforte, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli e ovviamente il grande batterista geniale e folle G.G. Di Giacomo. Rosario una volta mi ha raccontato che comunque G.G. Di Giacomo è stato il maestro di tutti voi percussionisti, comunque è stato l'alfaro, la luce. L'idea di esserti avvicinato a Carosone quando nella sua band in precedenza c'era G.G. Di Giacomo, che come l'hai vissuta al di là di Carosone che ti aprì la porta?
2: G.G. era un batterista prima di tutto e io vedendo lui mi sono appassionato alla batteria e ho cominciato a suonare. Lui suonava tutto, per terra, sulle sedie, sui bicchieri, e io veni chiamato come percussionista, non come batterista con lui, perché c'era un batterista che era un ragazzo romano e io suonavo solo le percussioni. Beh, ebbi la sensazione di sostituire G.G. Fu una grande responsabilità, una grande emozione che mi ha messo comunque una forza e una vitalità in quel momento che è difficile poi trovare in giro, perché quando suoni con un cantante tra virgolette diciamo normale, ecco, quando suoni con un artista del quale hai imparato i pezzi quando eri bambino e vai a suonarci insieme, e beh, là veramente ti si scioglie il sangue.
1: E poi una volta mi ricordo che ci tenevi molto a sottolineare quanto effettivamente colui che ha cambiato la musica nel Novecento è stato proprio Carosone.
2: Il Neapolitan Power inizia da Carosone, secondo me, non da dopo. Lui ha iniziato a mischiare swing con la musica napoletana, lui ha iniziato tutto il processo, poi lo ha continuato a Napoli Centrale con James Senese, Pino, e oggi qualcun altro tenta di farlo, però i tentativi attuali non mi sembrano ben riusciti, sinceramente. Fin quando si parla di Napoli Centrale, James Senese e Pino Daniele, sì, ci sono riuscite anche alla grande, insomma. E lui ha iniziato questo processo dell'energia napoletana che ha rinvigorito tutta la musica classica napoletana.
1: E invece G.G.?
2: G.G. Di Giacomo è stato veramente il capostipite di tutti noi percussionisti e batteristi. Perché Tullio, Tony Esposito, anche io, insomma, e tutti gli altri percussionisti napoletani, se non c'era G.G. Di Giacomo, probabilmente non saremmo esistiti.
1: Tra l'altro, tu hai pubblicato proprio recentemente un album in cui, oltre a suonare le percussioni, canti. E G.G. appunto cantava. Quindi ascoltiamo un'altra canzone di quelle sempre giocose, cantate proprio da G.G. Di Giacomo, perché come vi ho raccontato già in precedenza, nelle scorse puntate,

0: Qui con me c'è sempre il maestro Rosario Germano, grande percussionista che ha collaborato con Carosone. Allora Rosario, che ricordi hai proprio del suonare con lui?
1: Ogni tanto mi ritornano in mente dei particolari, come la pantofola di pelle marrone che aveva, o questo pianoforte elettronico che io mi vergognavo con questi pad elettronici a suonare con lui, però lui non fece una piega, mi ricordo. E dal vivo mi ricordo la sua borsa di pelle marrone che portava e tirava fuori tutti questi spartiti e li metteva sul pianoforte, e io stavo lì tremante, le prime volte tremante. E poi lui mi disse: ma maestro, lei faccia una cosa, comincia a fare a sipario chiuso una specie di assolo e poi magari lo facciamo diventare Caravan Petrol. Dice: maestro, ma come faccio? Non si preoccupi, lei improvvisi. E io praticamente iniziavo questo spettacolo da solo, figura, tipo con tutte ste cose in testa di quando ero piccolo, la paura del maestro là che stava là che mi guardava, il triangolo sul terzo quarto. Certo, non è stata una cosa facile, però è stata un'esperienza che mi ha portato veramente tanto, ma mi ha dato tanto. La soddisfazione è una gratificazione bellissima.
0: Viene coverizzato addirittura in discoteca, vengono usate le sue canzoni, ai DJ utilizzano, insomma, lui Carosone ha lasciato una traccia enorme.
1: Ma infatti sembra strano questo paragone che faccio adesso, Renato Carosone e Raffaella Carrà, cioè come hanno fatto i dischi giochi che vedono in qualche pezzo della Carrà e hanno fatto delle cover.
0: È vero, non ci avevo mai riflettuto su questo aspetto, su questo parallelismo che hai fatto appunto Carosone Carrà, e lo ritrovo nel rigore che aveva Carosone nello studio della musica e nel rigore che Raffaella Carrà poi aveva dal punto di vista proprio artistico, nella danza, nella conduzione, anche nel canto, insomma in tutto il lavoro che faceva, tante ore di prove entrambi per poi raccontare qualcosa con leggerezza, con rilassatezza, e questo oltre al fatto che poi appunto dico

0: conseguenza forse c'è un motivo per cui vengono poi, ecco, coverizzate le loro canzoni, perché probabilmente quello che ha pregnanza resta nel tempo, è inevitabile. E poi c'è un'altra cosa che mi viene in mente di entrambi, che è un tipo di umiltà che a volte forse manca.
1: L'epoca di Carosone era un'epoca di veri uomini, di musicisti modesti. Oggi sanno tutti fare tutto e poi c'è poco rispetto in giro, c'è poca modestia, non è quel mondo lì.
0: E invece per fortuna ci sono grandi artisti come te, Rosario, che ti ringrazio tantissimo per queste testimonianze che hai portato qui questa mattina. Allora la domanda che io mi pongo è proprio questa: che mondo è oggi dal punto di vista musicale? E allora lo chiedo a un autorevole giornalista che si occupa di musica da tantissimi anni e ha curato un libro dal titolo Canta Carosone. Con me in collegamento telefonico c'è il giornalista della Repubblica Antonio Tricomi. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Carosone è di tutti. Partiamo dal tuo libro, appunto, che è un libro ricco di testimonianze che raccontano il ritratto di Carosone, però fatto da diverse prospettive, proprio perché è un racconto corale.
2: Sì, questo libro l'abbiamo fatto nel 2021 con Repubblica, è stato distribuito insieme al quotidiano, è firmato da Gino Castaldo e da me, ma in realtà noi siamo autori del progetto insieme a Ottavio Ragone, Concita Sannino, tutta la redazione napoletana di Repubblica. Abbiamo raccolto opinioni, pareri, ricordi, testimonianze. Ci siamo resi conto proprio di come Carosone sia di tutti, perché hanno risposto con entusiasmo personaggi, musicisti e no, artisti e no, della più studiosi, della più diversa estrazione, della più diversa età. E insomma,
0: ricordiamo da Bollani a Fiorello, insomma ci sono veramente tutti. Ma la mia domanda è però, Tricomi, cioè tu come appunto giornalista musicale autorevole, per te Carosone cos'è prima di dire chi è?
2: Guarda, cos'è? È in prima battuta è un ricordo d'infanzia. Io ero un bambino quando lui era al picco della sua popolarità, quindi una figura molto familiare. Allora c'era la televisione, c'era un solo canale, quindi entrava in tutte le case milioni di persone. Crescendo ho capito e ho conosciuto anche sempre meglio il suo repertorio e mi sono reso conto di quanto fosse stato innovativo, audace tutto il suo percorso musicale, e soprattutto ho sempre anche molto apprezzato l'atteggiamento non serioso ma sempre ironico, cordiale, con cui si rivolgeva al pubblico. Lui era anche un grande intrattenitore, era insieme un grande musicista e un grande performer, si può dire, uno showman, che sono cose che non sempre vanno insieme. Quindi è una figura molto forte che ha ispirato praticamente, non dico tutti, ma molti quelli che sono venuti dopo di lui sulla sua scia.
0: Oggi, visto che mi hai dato proprio il gancio per farti questa domanda, quanto Carosone c'è nelle nuove generazioni della musica dei musicisti napoletani?
2: Ma guarda, credo che inconsapevolmente ce ne sia ancora molto, cioè sicuramente l'atteggiamento ironico di fondo che caratterizza un po' tutti, no? Per esempio Edoardo Bennato, fin dall'inizio.
0: Carosone noi lo ricordiamo per essere stato anche un rapper, se pensiamo a Piede una pastiglia, quella lunghissima frase, quindi che addirittura Gian Turturro l'ha definito proprio il primo rapper. Tu che ne pensi rispetto a questo e rispetto alle nuove generazioni dei rapper napoletani? Secondo te hanno contezza di quanto Carosone gli ha lasciato?
2: Guarda, secondo me sì, perché poi al di là degli atteggiamenti un po' guasconi di alcuni di questi artisti, in molti casi c'è molto studio, c'è molta documentazione. Poi il rap è una filiazione diretta del blues, del talking blues, della black music, eccetera, americana, afroamericana. Inevitabilmente Carosone era influenzato un po' da tutte le musiche del mondo. Oggi si direbbe che faceva world music anche, ed è quello che il rap è anche nato così. Quindi se uno va a cercare, diciamo, precedenti, anticipazioni, le trova. In Carosone sicuramente, nel brano che tu hai citato, Piglio da una pastiglia, ricordiamo anche il testo di Nisa, che è particolarmente audace per l'epoca. Sì, sicuramente, ma gli innovatori sono così, guarda, gli innovatori in musica e anche negli altri linguaggi si scoprono man mano che il tempo passa, si scoprono sempre di più col passare del tempo.
0: E allora ascoltiamo proprio la versione originale di Pigliate una pastiglia. Dico originale perché in un'altra puntata l'avevamo ascoltata live, interpretata da Roberto Colella, e invece questa mattina ascoltiamo proprio la voce di Carosone su Rai Radio Live Napoli, a Tuo Fan Americano. Pigliate una pastiglia.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Brano iconico, interpretazione pazzesca, quella di Renato Carosone in questo brano che ha scritto insieme a Nicola Salerno, Nisa. Davvero ha fatto la storia, oltre che ha tracciato anche un modo di cantare che sicuramente i rapper di oggi in qualche modo hanno tirato fuori dal cilindro magico. Fa un po' da contraltare, se ci penso, questa parte di Carosone a quello invece che era poi il Carosone compositore, pianista, melodico, diciamo il compositore di Maruzzella. Antonio, Maruzzella rappresenta perfettamente quella che è la canzone napoletana, ma in realtà italiana: melodia, musica, armonia, testo, poesia. Totalmente. Che cosa sta succedendo oggi nella canzone italiana? Sette autori, musiche più o meno piatte. Cosa sta avvenendo?
3: Che domanda!
2: Sì,
3: che
2: molto
3: sta succedendo?
2: Sì, puoi voglio essere dire sincero.
3: Guarda, ti devo dire, io seguo da sempre per curiosità, per interesse, poi ad un certo punto in poi anche per lavoro il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni ho soltanto ascoltato spazzatura e non artisti, cantanti, personaggi, però è anche vero che dobbiamo tenere conto di quello che è l'industria musicale oggi, che è strutturata in modo diverso e che se c'è un talento vero lo si costringe a determinati format di canzone, anche di look, di outfit, di cose da dire nelle interviste. Quindi probabilmente tra questa robaccia che abbiamo ascoltato finora, ma io spero molto nel prossimo Sanremo, perché ogni tanto qualcosa esce sempre di interessante, cioè spero da questa massa indistinta di personaggi costruiti a tavolino, anzi costruiti al computer, magari con il tempo, con gli anni, verrà fuori anche qualche artista vero. Io questo lo spero. Guarda, io credo che poi sia il tempo sempre a rivelare le cose. Se le cose valgono, durano nel tempo, se no finiscono.
2: Certo. Diamo spazio agli artisti bravi, perché ce ne sono. Facciamo così.
3: Sì, certo.
2: Salutiamoci in questo modo. Quindi diamo spazio a chi davvero fa musica, perché ce ne sono. Anche a Napoli ce ne sono. Sono tantissimi, per fortuna.
3: Ah, sì, certo.
2: Allora dai, lasciamo spazio a loro. Che dire, Antonio, grazie tantissime per essere stato con me questa mattina. Grazie Antonio Tricomi.
3: Grazie a voi.
2: E allora, mentre Roberto si prepara al pianoforte, vi faccio ascoltare, prima della grande chiusura finale, ovviamente oggi lo ricordo è l'ultima puntata e voi ci potete sempre ascoltare su Rai Play Sound, su Falamericano, intramontabile Carosone. Vi faccio ascoltare un altro bellissimo brano, a Sonnambula, su Rai Radio Live Napoli.

0: Fabi, visto che siamo veramente gli sgoccioli di questa puntata.
1: Queste sono le gocce degli sgoccioli.
0: E siccome noi non abbiamo, come tutte le puntate, una scaletta, perché andiamo veramente a sentimento, per non dire a braccio, italiano, sentimento e napoletano, come possiamo immaginare una chiusura per far sì che questo, rimanendo sempre nel tema, ecco, Carosone è intramontabile, è contemporaneo e qui... E ci sarà anche nel futuro, questa è la verità, questa è la bellezza.
1: Ma su questo non c'è alcun dubbio, veramente non c'è alcun dubbio. Sono convinto che esistono delle cose che danno poi un senso alla vita di determinati artisti, oppure di uomini e donne in generale, che è quello di lasciare una traccia. E Renato Carosone, così come tanti giganti, e poi diciamo tanti, ma in realtà si contano veramente sulle dita di mani e piedi, se pensiamo al mondo, eccetera. Però sono quelle figure intramontabili, eterne. E quindi
0: sai appunto, che mi sta venendo in mente mentre ti guardo, no? Perché poi devi vedere che... peccato che voi non ci vediamo, ci vedete in questo momento. Ti sto guardando e non so perché mi si è apparso sul cammello.
1: No, mamma mia, come facci? Oh, ma si bella cavalla sul cammello.
0: Ma non lo so, forse perché sarà questa fascia in fronte, questo riccio,
1: arriverò al turbante,
0: questi occhi sempre da saracino, insomma tutte queste non lo so, atmosfere di queste puntate, di quest'ultima che io ti ho visto così all'improvviso sul cammello.
1: Esatto, io sento proprio la gobba in questo momento.
0: C'è da dire, eh?
1: Dica.
0: C'è da dire che tutto quello che ha suonato Carosone era davvero complicato musicalmente parlando, poi divertente, e poi c'aveva questa influenza sempre che arrivava dall'Africa, sia nei colori che nei suoni. E poi c'è Roberto Colella, che io ringrazio e saluto, che è stato con
1: grazie
0: me,
1: grazie a te, Vale.
0: Che ha viaggiato con me in questi 80 anni di bellezza, partendo da quando Carosone ha iniziato a essere Carosone. E allora
1: che la lanciamo così, che dici?
0: Ma lanciamola un po' così,
1: lanciamo l'originale,
0: per salutarci,
1: giusto così.
0: Sì.

0: wieder Wattefahr.
1: Zaza.
0: Zaza. Zaza. Bella. È stato bellissimo, Ale.
1: Grande, grande, grande, grande, grande. Grazie,
0: Caravan
1: Roberto
0: Petrol.
1: Quella.
0: Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci potete riascoltare su Rai Play Sound. Evviva Carosone, un saluto da me, Valeria Saggese.

Si non fa, si non fa, si non fa, ma te ne butta, te ne butta, te ne abusa, te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeno parla. Si sapisse, si vedisse, dindo cor mio che c'è.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Messo imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Sì, pronto, no?
2: Turbo mostro.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sord. Jesu Giusep du zaccia du sta. Sta cafe nu brugl, sta vite nu spugl. Quand es craca se paura de fa. Ma pur

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

macchera e il suo rancore. Carangolo ogni giorno, va spannella s'attorno, torna, torna, tra una smania.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Mister Dal Luca.
1: Te l'ho detto tante volte, non mi devi provocare, che se tu mi fai scattare, chissà come finirà. Tu lo sai che sono errore, nevrastenico al eccesso, e non sono pezzeggesso, come te credivi tu. Faccio pazzo, mi capisci, faccio pazzo innanzi a te, e cadop tu m'allisci, quando pazzo non sta in sé, hai voglia l'alliscia. Chi lo pazzo va a Lucca? Tu pretendi che ogni mese t'accattasse nu vestito, bella mia che sto prurito, vedo come può passare. Ma tu tieni a capatosso, o ti credi caminaccio, di gabbarmi ma che faccia, ma che donna senza te. Faccio pazzo, mi capisci, faccio pazzo innanzi a te, e cadop tu m'allisci, quando pazzo non sta in sé, hai voglia l'alliscia. Chi lo pazzo va a Lucca? Nu cappotto so tre anni, non mo faccio, t'assicuro, qualche giorno pur annuro, ma presento innanzi a te, e sei tu che mai ridono.

mi capisci, faccio pazzo innanzi a te. E cadopo tu m'allisci, quando pazzo non stai in sé, hai voglia l'alliscia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta